is the tough part. Romeo and Juliet.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone, cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè
2: ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che ovviamente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Cavarezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa
7: io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora, adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatto, no? E Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: apprezzo. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Fosciana 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: puoi stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che se

0: contro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata...

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si incontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia, e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Barrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché ci sono i due personaggi principali. La storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire un anno fa, è successo tutto quanto. Stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome. Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa
7: io da piccola che guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Donna.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il Polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il Polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al Polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal Polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il Polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al Polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il Polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatto, no? E Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che ho
6: apprezzo. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Fosciana 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Planet.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola

canto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e scontorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono le

Well, I went to see my baby, knocked up on a door.

Come Dio passato alla storia, ma in umano è pur sempre l'amore di chi rantola senza rancore, perdonando con l'ultima voce chi lo uccide fra le braccia d'una croce. E per quelli che l'ebbero odiato,

una treccia di spine, accettando ad estremo il saluto, la preghiera e l'insulto e lo sputo. E morì come tutti si muore, come tutti cambiando colore. Non si può dire che sia servito a molto, perché il male dalla terra non fu tolto. Ebbe forse un po' troppe virtù, ebbe un volto ed un nome, Gesù. Di Maria dicono fosse il figlio, sulla croce sbiancò.

0: Sono le 8 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
2: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
3: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
1: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Danni e disagi anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di 2 reti che diventano 3 con Diao. Maksimovic accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e sai che lì trovi la gente che conosci, o comunque anche da solo è bello andarci, perché ci stanno tanti posti in cui mettersi, e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso, o comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona, e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per
2: Prego.
1: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
3: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
4: Stranger Things.
1: Perché?
4: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre, e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
4: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
4: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
4: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
4: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna, e niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
4: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè, nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
4: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
4: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi è di Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre, e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
4: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
3: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
3: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
3: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
3: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
3: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
3: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore, però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
3: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro, però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e Secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui, la tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio, come poteva andare peggio. Quindi diciamo, non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io
1: nuove,
7: da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state, come vi sentite al polo, ragazzi?
4: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano,
7: ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
4: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che ho
6: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
4: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Sono le 9:03 e questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal 3° piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall''ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Good evening. Welcome.

0: Realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone, cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come i turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Barrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto mentre stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
1: Tonno.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
7: Ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi sto scatando, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: apprezzo. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Sono le 10 e questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono, 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo, non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo me ci sta, e sarebbe anche da far partecipare i ragazzi che sono del posto e cercare di evitare di togliergli spazio, ma di andargli incontro.
0: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
1: Il Parco Tevere.
0: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
1: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
0: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e sai che lì trovi la gente che conosci, o comunque anche da solo è bello andarci, perché ci stanno tanti posti in cui mettersi, e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
0: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
1: Lo sporco, il per terra e...
2: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
0: Vorreste vivere qua anche da grandi?
1: No.
2: Io sì.
0: Perché?
2: Perché comunque secondo me è una bella zona, e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
0: Grazie a entrambe per
1: Prego.
0: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
3: Ci rivediamo tra poco.
0: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
4: Stranger Things.
0: Perché?
4: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre, e quindi...
0: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
4: Sì, sì.
0: E effettivamente ti piace.
4: Assolutamente.
0: Ok. Qual è la tua scena preferita?
4: La mia scena preferita, oddio, dipende, perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
0: Rip.
4: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna, e niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
0: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
4: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
0: Perché ti piace proprio questa serie?
4: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini, quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
0: Allora, Marighiera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
4: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington. E poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
0: Quindi ti è piaciuto il finale?
4: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
0: E la tua serie preferita, Fabiana?
1: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
0: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
1: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
0: Qual è il tuo personaggio preferito?
1: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. E più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più.

0: Comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
0: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché ci sono i due personaggi principali. La storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
0: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
0: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
2: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
2: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
2: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
2: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
3: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
3: Ce ne sono due, però tra questi due faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
3: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
4: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
4: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
4: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
4: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. E praticamente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.

0: stato a un concerto di Caparezza?
1: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è sta questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
0: Anna.
1: Ci ho fatto.
0: Anna.
1: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
0: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
1: Perché hai scelto questa serie?
0: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord, nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
1: Ma si cavalcano?
0: Eh sì.
1: Fanno guerre?
0: Sì.
1: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
0: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
1: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
0: Sì.
1: Vivo Cacciatruce.
0: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
1: Quello.
0: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
1: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
0: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
1: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
0: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
1: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
0: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
1: Se facessero un quarto film
0: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
1: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
0: È finito SpongeBob, scusa.
1: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
0: Tono.
1: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
0: Ok, allora adesso parliamo del polo.
1: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
2: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
3: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
0: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
1: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
0: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano.
1: Ciao.
0: E altro Tiziano.
1: Ciao.
0: E
1: ciao.
0: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
1: Con chi avete legato di più?
2: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
3: Allora io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria. Maria Chiara. Poi c'è Martina, che lovo tanto, e anche Anna Maria.
0: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
1: Ecco, io sono uno che
4: e signor Riccardo qua. Poi c'è Vitucci, che viene o non viene, però è uguale.
1: Quale rapporto avete con gli educatori?
2: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
3: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira. E però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
0: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Ah, io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
0: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a Via Piave Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
5: Un applauso!

honey, yo. I got to let you yawn, baby. That's what I've got. Oh, yeah.

0: Sono le 11 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un Como da sogno e una Roma comunque concreta raddrizzano il bilancio delle italiane nel primo turno di Champions League, dopo i KO di Inter e Napoli. Nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Baturina e Dubikas nel primo tempo, Diao e Perrone nella ripresa, firmano un successo mai in discussione, arrivato col solito gioco d'applausi della banda Fabregas. Il tecnico spagnolo condivide ma frena gli entusiasmi.
2: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni, tutti: ah, dove era quando abbiamo vinto la prima partita? Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già io mi fermo, perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
1: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte con un 1-1 a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Cristante, con un gran rasoterra da fuori area, porta in vantaggio i giallorossi, che a inizio ripresa subiscono il pari di Brown. Soddisfatto Giampiero Gasperini.
3: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni, e quindi io non storco il naso per niente. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile.
1: Stasera torna in primo piano il campionato con l'anticipo della quarta giornata di Serie A alle 20:45, Venezia-Fiorentina. Le tre capoliste in campo domani: la Lazio ospita il Milan, e lunedì con la Roma in casa del Torino e l'Inter a San Siro con l'Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, stasera 3 incontri: alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. In un match prima ritardato, poi interrotto per la pioggia, l'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le emozioni del gruppo riassunte dal CT Fede Giorgi.
4: Essere protagonisti di un evento unico, l'orgoglio del fatto che il presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, è veramente uno spettacolo.
1: Domani a Modena la sfida con la Grecia nel girone che comprende anche Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ed eccoci in studio a Città in Musica, siamo sulle frequenze di Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono, qui con me in studio Jacopo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Presentati, ormai sei veterano.
1: Jacopo Zoffoli, che frequenta il primo anno dell'Accademia delle Belle Arti di Roma.
0: E naturalmente con noi in studio Guido Barbieri.
2: Buonasera a tutti, buongiorno anzi.
0: Oggi, come avete potuto ascoltare da questo splendido primo ascolto, la protagonista è Tosca e quindi la nostra città che approfondiremo oggi è appunto Roma. Come la approfondiremo? In realtà su due binari diversi, perché come scopriremo nel corso di questa puntata, Tosca fu messa in scena nel 1900 a Roma, ma la trama che racconta riguarda episodi più antichi.
1: 1800 preciso.
0: Esatto, un secolo prima. Quindi proprio seguendo questo doppio binario racconteremo appunto la storia di questa città. Cosa succede? Da pochi anni appunto la destra è caduta, quindi al potere c'è la cosiddetta sinistra storica. Di eventi importanti abbiamo sicuramente l'approvazione del codice Zanardelli, che tolse definitivamente la pena di morte. E Roma, qual è la situazione della capitale italiana? È una situazione che dagli storici è definita di depressione economica, perché proprio sulla fine del secolo tutta Italia, ma in particolare anche Roma, fu travolta da questa che fu chiamata appunto depressione economica. Dal punto di vista però intellettuale e culturale soprattutto, invece, Roma è tutta un fermento di artisti, giornalisti, scrittori, e in particolare abbiamo scelto per entrare appunto nel vivo di questa città qualche riga del romanzo di D'Annunzio, Il piacere. Pioveva. Per qualche tempo egli rimase con la fronte contro i vetri della finestra a guardare la sua Roma, la grande città diletta che appariva in fondo cinerea e qua e là argentea tra le rapide alternative della pioggia, spinta e respinta dal capriccio del vento, in un'atmosfera tutta ugualmente grigia, ove ad intervalli si diffondeva un chiarore, subito dopo spegnendosi, come un sorridere fugace. La piazza della Trinità dei Monti era deserta, contemplata dall'obelisco solitario. Gli alberi del viale lungo il muro che congiunge la chiesa alla Villa Medici si agitavano già seminudi, nerastri e rossastri al vento e alla pioggia. Il Pincio ancora verdeggiava come un'isola in un lago nebbioso. Bene, dopo queste suggestioni andiamo subito nel video della trasmissione, quindi andiamoci ad ascoltare la scheda sull'opera di oggi, che è appunto Tosca, preparata da Jacopo. Era il 1889 quando al Teatro dei Filodrammatici di Milano il giovane Giacomo Puccini assistette al dramma La Tosca di Victorien Sardou. Subito decise che Giulio Ricordi, il suo editore, doveva riuscire ad ottenerne i diritti per poterne scrivere un'opera. In un primo momento l'opera venne commissionata al maestro Alberto Franchetti, ma dopo il successo del 1895 della Bohème, la scelta di Ricordi cadde su Puccini. Fu così che dopo litigi con i librettisti Illica e Giocosa e un lungo periodo di incubazione, l'opera venne completata nell'estate del 1899, per poi essere rappresentata nel gennaio del 1900. Come teatro per la prima volta venne scelto il Costanzi di Roma, poiché Ricordi, che già aveva egemonia sulla Scala di Milano, puntava a spodestare l'editore Sonzogno dal suolo capitolino. Tra tensioni e tafferugli, infatti si temette un attentato alla regina Margherita, la prima fu un grandissimo successo. Nel giro di un anno l'opera arrivò fino in America e non smise di arrestare la sua furiosa cavalcata verso il successo. Complice un soggetto spettacolare, personaggi affascinanti e mai scontati, una tavolozza musicale ricca ed estremamente moderna. Tosca, con le sue aree indimenticabili come Vissi d'arte e Lucia alle stelle, è una delle opere, se non l'opera più amata dal grande pubblico. Eccoci tornati in studio, abbiamo presentato l'opera, presentiamo l'autore.
2: Sì, è difficile presentare Puccini in due parole, naturalmente, nella sua interezza e completezza. Forse è più utile per tutti noi cercare di capire chi era Puccini nel 1900, proprio quando l'opera nasce, quando Tosca nasce, tra l'altro dopo un periodo di gestazione lunghissimo di 5-6 anni, cosa abbastanza rara nelle abitudini di Puccini. Guardando la data di messa in scena, 14 gennaio 1900, Teatro Costanzi, come si diceva prima, le suggestioni che vengono in mente sono infinite, anche ovvie se volete, persino scontate e banali. Perché? Beh, perché, diciamo, primo anno del nuovo secolo, ultimo anno del vecchio secolo, dipende poi da come si contano, da 1 a 100. In ogni caso la suggestione per essere in un nuovo secolo era assolutamente presente nelle menti, soprattutto non tanto di Puccini forse, soprattutto di chi attendeva questo evento, questo avvenimento, che avvenimento fu davvero in quella giornata del 14 gennaio. Non soltanto l'allarme bomba che turbò molto le coscienze allora, il ritardo di molti degli spettatori eccellenti, quindi col direttore Mugnone che deve ricominciare l'opera da capo, cosa assolutamente quasi unica, rara nelle abitudini. Il bel mondo presente, la regina, come si è detto, il presidente del consiglio, erano tempi quelli in cui i presidenti del consiglio andavano alle prime dell'opera, oggi ahimè non accade più.
1: E apprezzavano,
2: non mandano neanche ministri della cultura attualmente, ma non importa. E poi tutto il bel mondo musicale, Franchetti, appunto, che pur essendo stato un po' scornato dalla mancata commissione di Tosca, comunque sportivamente era lì, anche lui con la sua, e poi Cilea, e poi il giovane Mascagni, insomma, e tanti altri. Quindi grande serata che faceva sentire proprio questa imminenza per qualche cosa di nuovo che doveva accadere. E Tosca, per un certo verso, è qualche cosa di nuovo, perché Puccini, che veniva appunto dall'esperienza di Bohème, sostanzialmente andrà poi verso Butterfly, Tosca cade esattamente a metà di questo percorso, era anche lui sospeso tra il melodramma dell'Ottocento e un'opera d'arte dell'avvenire, non ancora scritta. E dentro la pasta musicale di Tosca, questi due aspetti in fondo ci sono, perché da un lato ci sono le grandi effusioni liriche. Molte volte Tosca sembra quasi un'opera fatta soltanto di pezzi lirici che uno si aspetta dal tenore, dal soprano, dal baritono, e poi in mezzo c'è dell'altro, no? Che però è un po', diciamo così, è attesa, niente di più che attesa. E quindi è rispettato il canone, insomma, della vocalità espansa lirica, no? Anche nella qualità delle voci che Puccini sceglie poi per la sua prima. Dall'altra parte, però, Tosca è anche un'opera armonicamente, strumentalmente, orchestralmente qualcosa di molto diverso da quanto era la stessa Bohème, per esempio. La forza dell'orchestra, l'azzardo anche di certe soluzioni armoniche, questo ritornare di leitmotiv molto secchi, molto precisi, molto icastici, no? E aforistici, è qualcosa che impressiona molto il pubblico di allora. In realtà il successo non fu proprio clamoroso la prima, è un successo che pian piano è venuto aumentando, perché all'inizio la critica e il pubblico rimasero tutti un pochino sconcertati dalla novità, dalla modernità del linguaggio di Puccini in quest'opera, insomma, che è un mix ideale, insomma, tra tradizione e innovazione, e questo stava cercando Puccini proprio nel primo o ultimo anno del secolo, dipende dai punti di vista.
0: Benissimo, allora immergiamoci ancora più a fondo nella Tosca, e a questo proposito è il momento di fare un piccolo flash nella Roma, quella più antica delle due, ovvero quella dell'inizio dell'Ottocento. Infatti la Tosca si gioca sostanzialmente su tre luoghi fondamentali e importanti di Roma, famosissimi, ovvero Sant'Andrea della Valle, Palazzo Farnese e Castel Sant'Angelo, e quindi è il caso di dire due parole brevissime appunto su questa chiesa di Roma, che è il primo, come ci dirà tra poco Jacopo, luogo che incontriamo. Infatti la Basilica di Sant'Andrea della Valle ha una gestazione piuttosto lunga, perché comincia a essere progettata nel 1590 e, pensate, fino al 1650 dobbiamo attendere per avere il completamento della struttura. È definita la basilica più importante per quanto riguarda l'espressione di quella che fu, diciamo, la rivoluzione architettonica della Controriforma, ovvero l'introduzione fissa della pianta a croce latina, per intenderci quella che ha i due bracci asimmetrici, uno più lungo e uno più corto. E poi una curiosità, pensate che in altezza la cupola della Basilica di Sant'Andrea della Valle è seconda soltanto a San Pietro. Pensate un po'. Bene, è arrivato il momento di cominciare la storia, Jacopo.
1: Allora, siamo a Roma nel giugno del 1800. È caduta da poco la Repubblica Romana e il barone Scarpia, che è il capo della polizia papale, ha fatto imprigionare Cesare Angelotti, che è uno dei capi dei consoli della Repubblica Romana. La sorella di Cesare Angelotti, cioè la Marchesa Attavanti, ha organizzato insieme al fratello la fuga di quest'ultimo. Quindi si è recata ieri, praticamente il giorno prima dell'inizio della nostra storia, nella Basilica di Sant'Andrea della Valle, dove aveva la cappella degli Attavanti, e ha messo dentro alla cappella dei vestiti femminili, e invece fuori, vicino alla statua della Madonna che sta accanto alla sua cappella, ha messo la chiave. In questo modo Cesare Angelotti, il giorno successivo, in un modo che non si riesce bene a capire nella storia, è riuscito a fuggire da Castel Sant'Angelo, che erano le prigioni dello Stato Pontificio, ed è fuggito dentro la chiesa di Sant'Andrea della Valle. L'opera inizia con l'irrompere di Angelotti dentro alla chiesa. Angelotti quindi prende la chiave e si rinchiude dentro, appunto, alla cappella. Arriva un sacrestano che viene raggiunto subito dopo da Mario Cavaradossi, che è il primo protagonista che andiamo ad incontrare. Cavaradossi è un pittore simpatizzante della Repubblica, cresciuto alle corti francesi, quindi insomma è molto, pure lui è molto aperto di mentalità. E dentro alla chiesa, che ci sa fare un repubblicano, è venuto perché un pittore sta dipingendo un quadro dove è raffigurata la Maddalena. Il volto della Maddalena è il volto della Marchesa Attavanti, che lui aveva visto il giorno prima in chiesa, ed era rimasto affascinato da questa donna bionda con gli occhi azzurri, bellissima. Il prete vede questa donna e quindi gli dice: ma quella è la faccia dell'Attavanti, scherza coi fanti e lascia stare i santi, non ti mettere a giocare con queste cose qua. Il prete se ne va.
3: Angelotti, che fate lì dentro?
4: Mi c'è chiuso mia sorella, prendete la chiave, è sotto il tappeto dell'altare.
1: e quindi esce dalla cappella Angelotti, che riconosce un amico, perché Cavaradossi appunto era simpatizzante della Repubblica, e quindi Cavaradossi lo sta per aiutare quando si sente una voce che chiama Mario, Mario, e chi è Tosca, la nostra protagonista, che è una cantante molto gelosa e che ogni giorno viene a trovare sul posto di lavoro Cavaradossi per controllare che non faccia il furbo. Il sagrestano chiude sempre la porta della chiesa e quindi lei è rimasta fuori, e dunque lei pensa che ci sia una donna insieme a Cavaradossi. Cavaradossi intanto dà il proprio paniere con dentro il cibo ad Angelotti, perché lo vede comunque appena fuggito dalla prigione, poveraccio, insomma, si può ben capire la sua condizione, e Angelotti si rinchiude di nuovo dove stava prima. Entra Tosca e dice: ah, con chi stavi? Ho sentito un rumore di un mantello, vuol dire che c'era una donna? No, non c'era. Allora tutta una manfrina per convincerla che stava da solo. Proprio sul momento in cui lei se ne sta per andare, gli cade l'occhio sul quadro. Chi è quella donna bionda lassù? Lei se ne sta per andare, gli cade l'occhio sul quadro. Chi è quella donna bionda lassù?

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo ascoltato un bellissimo brano tratto dalla Tosca.
1: Beh sì, perché qui abbiamo già un'idea di che cosa significassero i cosiddetti numeri chiusi nella drammaturgia musicale di Puccini. Quello che abbiamo ascoltato è in fondo una specie di distillato di un grande duetto d'amore, contato di preambolo, quello che comincia per l'appunto con Quell'occhio al mondo e poi con il duetto vero e proprio con Mia gelosa, sì lo sento, eccetera eccetera. E qui le forme, lo avete sentito anche voi, sono molto accorciate. No, non c'è quella distensione lirica, melodica che si sarebbe trovata in un'opera, diciamo così, del periodo immediatamente precedente, del secondo Ottocento ad esempio. È quasi come se Puccini volesse davvero distillare gli elementi del grande melodramma storico in forme aforistiche, in forme corte proprio, in cui la voce ha sì questa sua espansione melodica, l'avete sentito, le puntature acute sono come devono essere appunto, e diciamo anche il fraseggio è morbido, l'espansività lirica è gonfia proprio anche di suono, però il tutto si svolge in un tempo drammaturgico assolutamente concentrato. Ecco, è come se insomma il tempo musicale si riprendesse i propri diritti rispetto al tempo della narrazione, una narrazione che quindi diventa quasi sottesa al tempo musicale che la fa finalmente da padrona, e quindi la musica diventa forse più importante della narrazione. Questa è una delle in fondo delle innovazioni drammaturgico musicale che Puccini aveva ben in mente già dai tempi della Bohème, ma che qui applica in maniera direi molto forse diciamo molto più sistematica, molto più coerente.
2: Sì, già in Bohème ci aveva iniziato a provare, poi qua certo. Ha raggiunto l'apoteosi.
1: Direttamente sì.
2: E dunque siamo rimasti che Tosca è stata convinta che Cavaradossi gli è fedele, se ne va dicendo io comunque stasera torno, perché lei si fida però è sempre gelosa, quindi fa della serie fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Cavaradossi quindi subito torna da Angelotti. Cavaradossi decide di dargli aiuto, di ospitarlo nella sua villa in campagna, quella dove lui si dovrebbe incontrare con Tosca tutte le sere. Proprio nel momento in cui Angelotti sta per fuggire si sente un colpo di cannone che è l'avviso che è scappato un prigioniero da Castel Sant'Angelo, e quindi che Scarpi, il barone Scarpi, avrebbe sguinzagliato i suoi scagnozzi in giro per Roma. I due quindi frettolosamente lasciano la chiesa e dentro alla cappella degli Attavanti, nella fretta, Angelotti prende tutti i vestiti che gli aveva lasciato la sorella e lascia cadere un ventaglio. Questo ventaglio poi lo ritroviamo fra un pochino. Irrompe nella chiesa dopo la fuga dei due il sacrestano, che annuncia a tutti i chierichetti, insomma la cantoria, che ci sarebbe stato un Tedeum quello stesso pomeriggio e la sera a Palazzo Farnese una grandissima cantata in onore della sconfitta di Bonaparte a Marengo, e che a questa cantata avrebbe partecipato Floria Tosca, e questa cantata sarebbe stata in onore pure della regina di Napoli che era venuta a Roma. Subito in scena, accordi, un macello per il pazzesco, arriva il barone Scarpia che rimprovera tutti quanti perché tutto quel rumore in chiesa non si può fare. Iniziano le ricerche e subito il barone vede che la cappella degli Attavanti è aperta. Entra, trova un ventaglio e dice: ah, questo è il ventaglio, ci sta lo stemma degli Attavanti. Si gira e vede la faccia della marchesa sul quadro. Dice: chi ha fatto quelle pitture? Il cavalier Cavaradossi, risponde il sacrestano. Ah, l'amante di Tosca che è gelosa, sicuramente, visto che Cavaradossi è un repubblicano, avrà aiutato anche Angelotti, che è stato aiutato dalla sorella a fuggire, che si è venuto a rifugiare dentro alla cappella. Quindi adesso, come Iago ebbe un fazzoletto, io ho questo ventaglio per far ingelosire Tosca. Naturalmente, puntuale come la morte, arriva Tosca, che è venuta a cercare Mario. Naturalmente Mario non c'è e Scarpia ci mette poco a farla ingelosire. Dice: guarda, io ho trovato questo ventaglio proprio sul palco dove dipinge Cavaradossi. Qualcun venne certo a sturbare gli amanti,

ed essa nel fuggir perde le penne, e quindi subito la corona, lo stemma degli attavanti. Ho capito, la villa è ricetto di doppi amori, quindi subito lei corre e va ingelosita, arrabbiata da morire. Scarpia dunque chiama Spoletta, che è uno dei suoi gendarmi, il suo scagnozzo più fidato, e gli dice: segui Tosca e poi portami Cavaradossi a Palazzo Farnese. In questo momento poi Scarpia dice: vai Tosca, nel tuo cor s'annida Scarpia, perché insomma inizia a tessere la sua tela malefica per ottenere Tosca, perché alla fine lui è innamorato, desidera Tosca, non si capisce, insomma brama Tosca, e si dimentica di questo Tedeum della chiesa, che piano piano si riempie ed esplode alla fine con i cori della chiesa, e lui viene praticamente annientato, cioè il potere politico viene annientato dal potere della chiesa.

0: Eccoci tornati in studio, abbiamo appena ascoltato la fine del primo atto di Tosca. Siamo sempre a Radio Jeans, sempre a Città in Musica, questo splendido Te Deum.
1: Questo è impressionante. Sì. Cioè, questa scena è proprio impressionante, perché Puccini, insieme a Illica e Giacosa, naturalmente i suoi due librettisti, uno si occupa della struttura drammaturgica ed è Illica, Giacosa invece si occupa della versificazione, sì. No? Hanno due, c'è cioè una specializzazione del lavoro molto precisa, ma insomma tutti e tre insieme lavorano a questo grande pannello di carattere spettacolare, assolutamente spettacolare, in scena, tutto però per creare questa specie di doppio registro quasi cinematografico di sfondo e primo piano, sfondo e primo piano, perché lo sfondo, proprio secondo una logica quasi da grand opéra, ne parlavamo qualche settimana fa, no, sullo sfondo c'è la rappresentazione del potere, anzi dei poteri connessi, no? Il potere politico impersonato da Scarpia, il potere della Chiesa impersonato in quel momento da una Chiesa trionfante, perché Bonaparte era appena stato sconfitto, infatti. Apparentemente trionfante, poi le cose andranno in maniera ovviamente diversa, no? E quindi la celebrazione, la spettacolarità, la cerimonialità del potere che rappresenta se stesso all'interno della Chiesa, quindi la grandeur, diciamo più magniloquente. Su questo sfondo storico, diciamo così, generale, collettivo, c'è Scarpia. C'è Scarpia che invece pensa al proprio tornaconto personale, cioè a questo desiderio furioso di carattere erotico che lo spinge verso Tosca, no? Quindi un eros che confligge, anche se si sposa apparentemente, con la celebrazione del potere. E questi due livelli sono rappresentati musicalmente in modo tale che ci sia veramente una doppia profondità di campo, davvero come al cinema. Sì. No? Il primo piano, questa, la vocalità tagliente, severa, dura, aspra di Scarpia, e sullo sfondo invece la celebrazione grandiosa del potere. È uno dei momenti forse più impressionanti dal punto di vista drammaturgico musicale dell'intera storia dell'opera italiana.
0: Benissimo, non abbiamo detto cosa succede in questo anno così importante, come dicevamo prima, fine del secolo, inizio di un nuovo secolo. E allora, cosa succedeva nel 1900? Correva l'anno 1900 quando a Roma, al Teatro Costanzi, va in scena la Tosca di Giacomo Puccini. Sempre in Italia, a Monza, viene assassinato il re d'Italia Umberto I. A Cnosso, l'archeologo Arthur Evans rinviene un palazzo della civiltà minoica. L'Esposizione Universale di Parigi attrae 57 milioni di visitatori. Viene pubblicata l'opera di Freud, L'interpretazione dei sogni. Negli Stati Uniti, una casa su 13 possiede un telefono. In Inghilterra, per la prima volta, viene commercializzata la Coca-Cola. Bene, dopo questa nota di colore sulla Coca-Cola, rientriamo in Tosca, rientriamo con il secondo atto, che tra poco Jacopo ci racconterà come sa fare, soltanto lui, ma prima è il momento di introdurre il secondo luogo, perché Tosca deve cantare a Palazzo Farnese. Ecco, Palazzo Farnese, voluto da Alessandro Farnese, che poi diventò Papa Paolo III, anche qui c'è una gestazione piuttosto lunga. L'architetto che se ne occupa, in realtà sono più di uno, l'inizio fu Antonio da San Gallo il Giovane, e poi niente meno che Michelangelo. Tant'è vero che questo, che Palazzo Farnese, alla fine appunto di tutta la sua strutturazione, fu definito addirittura una delle quattro meraviglie di Roma. Per l'ispirazione, Antonio da San Gallo si riferì a Palazzo Pitti di Firenze. Per quanto riguarda la storia, diciamo, più recente, nel 1874 è diventata sede dell'ambasciata francese, fu acquisito dalla Francia nel 1911, poi riacquistato nel 1936 dall'Italia, ma tuttora appunto in affitto ai francesi, per un affitto di 99 anni, una locazione lunghissima, tra l'altro con una cifra molto molto simbolica per quello che è questo splendido palazzo. E appunto cantò in questo palazzo
2: Tosca. Cosa succede nel secondo atto? Scarpia sta aspettando, sta tramando la sua tela malefica. Arriva Cavaradossi e inizia questo primo interrogatorio. Dov'è Angelotti? Non lo so. Arriva Tosca e Cavaradossi viene portato nella sala delle torture. Allora Scarpia inizia qui molto subdolamente a dire: ah, ma allora siete andate alla villa, chi ci stava? No, l'attavanti non c'era. Non c'era nessuno? No, nessuno. Sicura? Sì, non c'era nessuno. Quanto fuoco fa? Pare che abbiate paura di tradirvi. E quindi poi qui inizia tutta la scena della tortura, che è una cosa straziante, ma per quanto straziante è bellissima, che adesso ci andiamo a sentire.

0: è l'Angelotti?
1: Sì.
0: Basta, Roberti! È svenuto?
1: Assassino!
2: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo ascoltato questo momento tragico proprio della tortura, e questa drammaticità di Tosca si sente tantissimo, trapela tantissimo in questo ascolto.
3: Sì, anche qui ci sono, un po' come nella scena del Tedeum di prima, no? C'è anche qui una diversa profondità di campo, ci sono azioni simultanee che avvengono esattamente nello stesso momento, ma in spazi e luoghi diversi. Certo, quegli urli di Cavaradossi non sono scritte in partitura, no? Cioè la tortura a cui viene sottoposto il povero Mario è una tortura innanzitutto musicale, dopodiché le convenzioni della rappresentazione fanno sì che i cantanti si lasciano andare a urla, no? Più o meno disperate, strozzate, Scarpia a ride, anche quella risata non c'è naturalmente in partitura, sono tutte convenzioni teatrali, sì. No? Come si dice, che però comunque enfatizzano anche in questo caso una rappresentazione di una specie di luogo intoccabile, perché la tortura, il carcere, la prigione sono dei topoi molto diffusi nella storia dell'opera dal 700 fino al 900, ma la tortura in sé ha un suono che non era ancora mai stato rappresentato. In realtà non occorrerebbe ai cantanti, no, enfatizzare, perché la tortura è nella musica,
4: sì.
3: No? I timbri, la scelta dei timbri, la scelta delle combinazioni dei colori sono davvero aspre, sinistre, fredde. Ascoltando soltanto l'orchestra di Puccini si sente un luogo probabilmente umido, no? Dove non batte mai il sole, dove il povero Mario è stato rinchiuso e viene sottoposto alle sevizie più orrende, ma questo è già tutto nella rappresentazione strumentale che corre dietro su un altro livello rispetto al dialogo tra Scarpia e Tosca. No, Tosca alla fine cede, l'abbiamo sentito, rivela il nascondiglio. No? Di Angelotti, ma quello è il momento forse meno importante, perché tutto si è svolto prima, e questo doppio registro, questo doppio campo, no? Dietro in qualche modo o sullo sfondo la rappresentazione del suono della tortura, in primo piano il dialogo, prima elegante e poi sinuoso, insinuante, no? E poi alla fine il cedimento di Tosca. Insomma, due registri narrativi contemporanei, simultanei, che soltanto la musica in fondo, no, può rappresentare. Pensatevela questa stessa scena in termini puramente teatrali, sarebbe impossibile rappresentarla, perché è soltanto la musica capace, no, di simultaneità, e quindi questo è un tocco di genio tra i tanti che Tosca rivela.
4: Nel pozzo del giardino, là è l'Angelotti? Sì. A questo punto Scarpia fa sciogliere dalle catene Cavaradossi e viene portato nel salotto, insomma, dove sono con Scarpia. Cavaradossi si chiede a Tosca: ma mi hanno liberato perché hai parlato? No, non ho parlato, sicura? Sì, non ti preoccupare. A quel punto Scarpia, perché qui ci ha dovuto girare il pugnale nella piaga, dà a Spoletta questo foglio, dice: nel pozzo del giardino, va Spoletta. Cavaradossi: ah, mai tradito, maledetta, no Mario. E proprio in questo momento arriva Sciarrone, che è insomma un secondino, non ho mai capito bene Sciarrone chi fosse, se un maggiordomo, un secondino, una guardia, qualcuno è, anche perché poi lo ritroviamo pure nell'atto dopo. Vabbè.
3: Beh, la corte di Scarpia.
4: Sì,
3: grande.
4: Infatti. E avvisa appunto il barone che Bonaparte non è stato sconfitto a Marengo, ma è stato sconfitto il generale Melas.
2: Quindi esattamente il
4: contrario. Ed è proprio su questo momento che Cavaradossi esplode con un vittoria, vittoria, libertà sorge, crollano tirannidi. A questo punto Scarpia carnefice, Mario pietà di me, di qua di là, portatelo via, il capestro ti aspetta. E quindi Cavaradossi viene preso e trascinato a Castel Sant'Angelo, dove appunto si svolgerà il terzo atto e dove erano le prigioni dello Stato della Chiesa.
2: Allora, adesso è il momento di fermarci un attimo, perché Jacopo ha voluto dedicare un momento di approfondimento a chi? Spiegaci.
4: La prima interprete veramente di Tosca fu Sara Bernard, che si dice che fosse che è reputata la più grande reattrice della seconda metà dell'Ottocento, quindi che tra l'altro
3: Puccini si innamorò di Tosca
4: vedendo Sara Bernard,
3: recitare Tosca.
4: Non capì nulla, però si innamorò
3: non sapeva il francese.
2: E andiamo ad ascoltare allora la scheda preparata da Jacopo.
5: Soprannominata la Voce d'Oro o la Divina, Sara Bernard, nata a Parigi nel 1844 come Rosine Bernard, è senza ombra di dubbio la più grande attrice che il mondo abbia avuto nel XIX secolo. Completati gli studi al conservatorio, entra nella Comédie Française nel 1862. Qui ha l'opportunità di far notare le sue grandi doti di attrice. Nel 1866 abbandonò la Comédie e decise di viaggiare da sola. Reduce dai grandi successi come Ruy Blé, venne richiamata dalla compagnia. Pochi anni dopo, nel 1880, si dimise Muse a causa di uno scandalo e decise di creare la sua compagnia personale. Con questa partì alla conquista di altre nazioni e di altri palcoscenici. Rientrata in Francia, prese la direzione del Teatro Rinascimento e il Teatro delle Nazioni, dove interpretò la Signora delle Camelle di Alessandro Dumas, figlio. All'età di 70 anni, a causa di un incidente, le venne amputata una gamba. Questo avvenimento non le impedì comunque di continuare la propria carriera artistica. Se Sarah Bernhardt è passata alla storia, si deve anche alla sua vita privata, estremamente promiscua e affascinante. Non mancano infatti figli illegittimi, matrimoni, divorzi, storie omosessuali. Per Gabriele D'Annunzio, prima ancora di inaugurare l'intesa con Eleonora Duse, la Bernhardt rappresenta il punto di partenza per la sua lunga e feconda carriera teatrale.
4: Allora, abbiamo lasciato Tosca in preda alla disperazione perché Cavaradossi è stato mandato a Castel Sant'Angelo. Si rivolge a Scarpia: salvatelo. E Scarpia semplicemente: io? Voi? Io sono qui. Se devo salvare qualcuno, io non faccio nulla per nulla. Quindi Tosca gli dice: quanto? Quanto? Il prezzo? Ma mi dicono venale.
3: Già mi dicono venale.
4: Già mi dicono venale. Io non mi vendo a prezzo di moneta. Se devo tradire la mia fede, lo faccio per una donna. E quindi praticamente tu vieni a letto con me e io libero Cavaradossi. Tosca naturalmente: ah no, piuttosto giù mi avvento, che si vuole buttare dalla finestra. Oggi vabbè, avremo una risoluzione del secondo atto molto più veloce rispetto al 1800. Comunque nel momento del rifiuto si sente il rullo di tamburi, che sono appunto una marcia suonata dal tamburo, che è appunto la marcia che porta Cavaradossi a Castel Sant'Angelo. Al tuo amante non resta che un'ora di vita. A questo punto si apre una parentesi all'interno del secondo atto e Tosca fa questa preghiera, canta quest'aria Vissi d'arte, nel quale si rivolge direttamente a Dio, parla direttamente col Signore, gli chiede: io ho portato i fiori alla Madonna, ho cantato per te, adesso perché mi devi fare questo?
5: E adesso è arrivato il momento di un altro flash, perché sullo sfondo di questa storia bellissima e sempre più, che ci sta sempre prendendo più da vicino, c'è la Repubblica Romana. E non abbiamo ancora dato due coordinate appunto su quello che fu lo spazio di un mattino, si potrebbe definire, ovvero un esperimento veramente molto molto breve, perché ben presto poi fu restaurato il potere pontificio. La Repubblica Romana infatti nasce come conseguenza della Rivoluzione Francese e di quello appunto degli accadimenti che stavano trasformando di fatto Parigi e la Francia. E l'esperimento romano è ben raccontato da Giuseppe Rovani, che nel suo romanzo famosissimo 100 anni, Rovani aveva fatto tra l'altro anche volontario per difendere la Repubblica Romana, racconta appunto le vicende che portarono all'instaurazione di questa Repubblica. E a un certo punto c'è un bellissimo passo che leggerò molto velocemente. Seguiamo l'onda del popolo e fermiamoci con essa nel foro romano per sentirvi il discorso che l'avvocato Corona, che era appunto uno dei fautori della Repubblica Romana, aggiungo io, improvvisò nell'istante che si piantò colà per la prima volta la simbolica pianta coi motti libertà, eguaglianza, virtù e patria. Salito sopra un capitello corinzio rovesciato che giaceva da tempo immemorabile tra la colonna di foca e le tre della curia, così prese a dire: Romani, siete liberi. L'albero della libertà è piantato. Libertà, eguaglianza, virtù e patria. Ecco le quattro pietre su cui si appoggia a perpetua durata il sacro vessillo della comune nostra rigenerazione. Libertà è questa, la quale non iscuote il ferreo giogo della tirannia con altro fine che con quello di garantire a ciascun uomo i suoi diritti naturali inalienabili. Eguaglianza è questa, la quale santamente sprezzando i privilegi e titoli, con la bilancia del diritto e della legge, eguaglia l'uomo all'uomo e non sa, non può, non vuole conoscere altra distinzione che quella che passa tra il vizio e la virtù. Virtù è questa, la quale, divinizzando l'uomo, fa che egli non trovi la felicità se non nel far felice l'altrui, onde che l'uomo veramente virtuoso si crede fatto più per la patria e per i suoi simili che per se stesso. Patria è questa, risorta nuova vita. Bene, ma cosa succede adesso, Jacopo?
4: Allora, a questo punto Scarpia, dopo l'aria, si riavvicina a Tosca. Tosca lo riallontana, bussa alla porta, è Spoletta. L'Angelotti al nostro giungere s'uccise. Pam pam pam pam, accordi di Scarpia. E dopo che cosa succede? Scarpia dice: il cavalier Cavaradossi è tutto pronto, Dio m'assista, dice Tosca sottovoce. Si avvicina a Scarpia e dice: beh, che vogliamo fare? E lei con la testa gli fa cenno di sì, va bene, facciamo, dai, sbrighiamoci, facciamo presto. Allora Scarpia blocca Spoletta e dice: va bene, allora non posso fare grazia aperta a Cavaradossi, perché insomma non posso sbilanciarmi così tanto. Cambio l'ordine: il cavaliere non verrà fucilato, ma verrà fucilato come il conte Palmieri. E l'uccisione, sì sì, l'uccisione simulata come avvenne col Palmieri, hai capito? Sì sì, ho capito, perfetto, ciao, se ne va.
1: Una fucilazione simulata.
6: Simulata nel senso...
1: Nel senso che voi stessi
6: Sceglierete 12 uomini della compagnia di guardia, dei quali caricherete i fucili con cartucce senza palla.
4: E a questo punto Scarpia dice: bene, io ho tenuto alla promessa. Dice: no, non ancora, Tosca. Voglio un salvacondotto che mi permetta di scappare dallo stato della chiesa con lui. Va bene, perfetto. Allora vuoi partire da Civitavecchia? Sì, va bene. Mentre Scarpia sta scrivendo questo foglio alla scrivania, Tosca si avvicina al tavolo dove Scarpia stava appunto cenando. Mentre beve un bicchiere di vino, vede un pugnale. A questo punto sorge in lei l'idea di eliminare il problema alla radice, quindi di uccidere Scarpia. Ecco, quindi c'è questo combattimento interno tra Tosca, perché Tosca è cattolica, quindi lo ammazzo. Nel momento in cui Scarpia le si avvicina, Tosca, finalmente mia, questo è il bacio di Tosca. Gli pianta il pugnale nel petto fin quando Scarpia non muore. E a questo punto or gli perdono, e presa da questo spirito cristiano che gli esplode all'improvviso, pone ai fianchi del cadavere due candele e un crocifisso sul petto, e avanti a lui tremava tutta Roma, dirà.

0: Guardami, sono Tosca, ho scarpe!
1: Sono perso! Aiuto!

0: Davanti a lui tremava tutta Roma.
1: Eccoci tornati in studio, altra scena super drammatica.
2: Sì, scena madre proprio. Scena madre. Assolutamente. E scena madre, tra l'altro, costruita dal punto di vista musicale con una enorme ricchezza di materiali, mm-hmm. perché un'altra opera, un'opera forse precedente o di un altro compositore, sarebbe finita molto più rapidamente, mm-hmm. con l'uccisione dell'eroe cattivo, il trionfo dell'eroina positiva, eccetera. E invece no, perché dopo che appunto Tosca scandisce è morto, o gli perdono, comincia una lunga pantomima strumentale mm-hmm. che serve anche registicamente, anche teatralmente, mm-hmm. a mettere in scena la scena, mm-hmm. la ripetizione che descriveva Jacopo prima, e cioè questo pentimento in un certo mm-hmm. modo da parte di Tosca, che pone le due candele ai lati del cadavere di Scarpia e il crocefisso sul petto. Ecco, questa musica serve per l'appunto a descrivere da un lato mm-hmm. Il mondo interiore mm-hmm. di Tosca, sì. una specie di specchio di ciò che Tosca sta provando in quel momento di fronte a un gesto estremo, assoluto, imprevedibile, quello di uccidere un uomo, no? E quell'uomo, mm-hmm. l'uomo che l'aveva insidiata, sì. no? Ecco. E dall'altra parte consente però in maniera pragmatica ai registi di poter mm-hmm. mettere in scena questa pantomima, che altrimenti non sarebbe rappresentabile. Mm-hmm. Quindi qui c'è una specie di musica visiva, mm-hmm. direi, no? Quella che i tedeschi chiamano Augenmusik, che è musica per gli occhi. Mm-hmm. Per gli occhi e per il teatro, e qui entrano appunto le ragioni squisitamente teatrali di Puccini, che utilizza tra l'altro in questi pochi minuti di musica una serie di leitmotiv molto mm-hmm. precisi: il tema del coltello, il tema della concupiscenza, addirittura c'è un richiamo di Colloquio al mondo, per mm-hmm. esempio, ad un certo punto. Insomma, ci sono c'è un uso del tessuto leitmotivico estremamente preciso, come se in fondo in questo momento ci sia una ricapitolazione di una parte degli eventi che si sono maturati durante il corso dell'opera, no? E quindi questo dà al finale del secondo atto una temperatura drammatica altissima, non soltanto perché c'è un omicidio, c'è un cadavere in mm-hmm. scena, ma perché tutto si svolge dentro la testa di Tosca mm-hmm. e dalla testa di Tosca finisce direttamente in orchestra. Mm-hmm. Ecco, e questo mi sembra una cosa, uno dei vari appunto colpi di forza.
1: Esatto. Esatto. Bene, allora torniamo nel vivo del racconto, perché adesso è finito appunto in questa maniera tragica il secondo atto, si apre il terzo atto e quindi è il momento di introdurre il terzo luogo, ovvero Castel Sant'Angelo. Dall'epoca dei Romani nasce come mausoleo di Adriano, siamo attorno al 120 d.C., dopodiché dobbiamo aspettare il V secolo, siamo attorno al 400 d.C., quando cambiò, diciamo, la sua funzione, cioè da appunto luogo di sepoltura a castellum, ovvero luogo di difesa della città. Dopodiché nel 1370, quindi passiamo ovviamente in pieno medioevo, le chiavi dell'edificio furono consegnate a Papa Urbano V. Ecco, da quel momento Castel Sant'Angelo fu allo stesso tempo residenza papale ma anche terribile prigione. Ogni volta che ci fu un cambiamento di funzione ci fu anche un ampliamento della struttura, ed ecco perché abbiamo oggi una struttura così composita.
3: È l'alba, si sente la canzone di un pastore che sta portando le pecore al pascolo, si sentono le campane delle chiese, delle varie cupole romane che annunciano un nuovo giorno, e dopodiché siamo sulla piattaforma di Castel Sant'Angelo, arriva un carceriere al quale viene presentato Cavaradossi. Vi resta un'ora. Cavaradossi chiede la possibilità di poter scrivere un sonetto, un motto, una lettera ad una persona che a lui gli è molto cara. Da prima il carceriere fa cenno di no, poi dice: l'unico mio resto di ricchezza è questo anello. Solo la super carceriere: sì sì, scrivete, prendete foglio, carta, penna e via. E qui parte l'aria, che secondo me, come la chiamo io, è la cattedrale delle arie, perché ha un linguaggio pure questo dal punto di vista sia del libretto sia della musica cinematografico, perché qui, allora, adesso ve la dico tutta: e lucevan le stelle, quindi lui guarda le stelle della notte e lucevan le stelle, e poi a questo punto però lui dalla stelle del cielo pensa alle stelle che stavano sopra casa sua in campagna. E olezzava la terra, era primavera, quindi c'erano i fiori che profumavano. Schiudea l'uscio dell'orto, quindi si sente il portoncino dell'orto che fa gnè e si apre. Entrava ella fragrante, quindi lui sente i passi di Tosca che entravano nel giardino della sua casa. Mi cadea fra le braccia, quindi è lui che si ricorda di Tosca che gli cade tra le braccia, quindi lui che abbraccia Tosca. O dolci baci o languide carezze, quindi lui adesso inizia a descrivere questa scena d'amore. Dolci baci o languide carezze, le belle forme di sciogliere dei veli, quindi lui racconta di quando la spoglia svanì per sempre il sogno mio d'amore, perché l'ora è fuggita e muoio disperato e non ho amato mai tanto la vita.

0: Eccoci tornati in studio. Allora, confermiamo la definizione di Jacopo, che questa è la cattedrale delle aria.
1: Sì, sì, no, cattedrale nel deserto, però, per proseguire la metafora, perché oggi, certo, luce van le stelle, è il momento atteso,
2: sì,
1: no? Da chiunque.
2: Il momento bis, del bis.
1: Pensate però che quando Giulio Ricordi, che era molto più che un semplice editore per Puccini, era un consigliere, un mentore, ma anche un giudice molto severo.
2: Interveniva proprio sui libretti anche lui, spesso.
1: Sui libretti e sulla musica. Sì, Giulio Ricordi era anche uno che la musica la sapeva, la conosceva. Ecco, e quando vide il manoscritto del terzo atto, dice: non se ne parla. Un terzo atto così non andrà mai in scena finché io vivo. Perché che cosa mancava da questo terzo atto? La melodia. Mancava, oltretutto, e mancava una cosa fondamentale, cioè il duetto d'amore. Come può andare in scena un'opera, oltretutto tragica, prima della morte di due protagonisti, senza il duetto d'amore? In effetti, questo terzo atto, il duetto d'amore non ce l'ha, perché O Dolcimani è semplicemente una perorazione melodica che viene subito dopo Luce van le stelle, che non si può definire un duetto d'amore vero e proprio. E questa Luce van le stelle è una punta di un iceberg,
2: sì,
1: no? Nel corpus di questo terzo atto, che è breve ma molto denso, è semplicemente un cameo, proprio una stella brillante, sì, e basta. E Ricordi diceva: così è in successo sicuro. E comincia una serie di scambi, lettere, litigi. Puccini, grazie al cielo, bisogna dire, rimane fermo nelle sue convinzioni, non cambia una sola nota, non cede minimamente, anche a rischio di essere in qualche modo licenziato. Era già molto famoso Puccini, naturalmente, ma insomma non era così sicuro, cioè, tanto per dire, Butterfly non era ancora arrivata. E il terzo atto rimane così come Puccini l'aveva scritto. Questo ci fa capire come in fondo l'idea drammaturgica di Puccini nel pensare all'epilogo della tragedia era un'idea assolutamente rivoluzionaria dal punto di vista drammaturgico. E qui c'è quel passaggio di cui parlavamo prima: opera dell'Ottocento, opera del Novecento. Qui è opera del Novecento. Se negli altri due atti opera ottocentesca, con cedimenti alla convenzione della maniera, qui assolutamente no. La morte, oltretutto, poi arriva repentina, subitanea, senza pathos, senza retorica. È una morte silenziosa,
2: sì,
1: così come appunto avveniva nella finta fucilazione, no? Senza nessuno di quei topoi drammaturgici che avrebbero giustificato appunto l'amore infranto contro le convenzioni della politica, il potere, eccetera eccetera. Tutto avviene con un'estrema economia di mezzi, e questa è la grande forza, la grande modernità, per l'appunto, del Puccini di Tosca.
2: Finisce l'aria, applauso, bis, ricomincia l'applauso, finisce l'applauso, arriva Tosca con questo foglio. Loro lo leggono: sei libero, perché Cavaradossi dice: ah, la prima grazia di Scarpia è l'ultima. E quindi qui poi parte il racconto di come Tosca ha ucciso Scarpia. Io quella lama gli piantai nel cor, queste mani che hanno pregato, hanno fatto del bene, hanno potuto uccidere un uomo, sì, hanno ucciso un uomo, sbrigati, l'ora è vicina, io già raccolsi oro e gioielli, una vettura è pronta, ma ridi tranquillo, perché verrai fucilato, ma per finta d'armi scariche. Quindi vieni fucilato, cadi bene, mi raccomando, non ti fare male, perché io, che sono una cantante, un'attrice, so bene che cosa può succedere se uno cade male, con scenica scienza io saprei la movenza. Allora arriva il plotone di esecuzione. Come lunga l'attesa, perché indugiano ancora, com'è bello il mio Mario, papam, sparo, muore, ecco un artista, dice Tosca, guarda com'è caduto bene, non ti muovere, aspetta, se ne stanno andando, scendono, aspetta, silenzio, andiamo. E Mario non risponde. Tosca si avvicina. Andiamo, è morto. Cavaradossi è morto, perché il conte Palmieri, che diceva Scarpia, era un altro che avevano fregato in questo modo. In questo momento, tra le urla di Tosca, che è disperata, si sentono le voci fuori campo, che hanno scoperto il cadavere di Scarpia. La donna è Tosca, che non sfugga. Allora i gendarmi salgono sulla piattaforma di Castel Sant'Angelo, vedono Tosca, pagherai ben cara la sua vita con la mia, e indicando da Castel Sant'Angelo San Pietro, Tosca dice: oh Scarpia, davanti a Dio, e si butta da Castel Sant'Angelo.
1: E si butta da Castel Sant'Angelo. Questo tuffo oltre il bastione di Castel Sant'Angelo è un grande cruccio per tutti i registi che devono mettere in scena
2: e
1: Tosca.
2: Per le cantanti, ovviamente.
1: E per le cantanti, ma anche per quelle smilze,
2: sì,
1: devo dire, perché pochissimi registi sono riusciti a risolvere in maniera non parodistica questo momento. Si racconta nel tempo, poi, ovviamente, di aneddoti esilaranti rispetto, no, a questa scena finale, con, ad esempio, non so, molte cantanti cantanti che per esempio invece di cadere c'è un materasso di solito, sì, no? Sì. Oltre i bastioni, molte cantanti che non sono proprio agilissime, invece di buttarsi fanno un passettino e quindi cadono in piedi e si vede la testa. Mitico poi risultò l'episodio del 1960, se non mi ricordo male, del tappeto elastico
2: che la Tosca rimbalzò più volte.
1: Quello deve... peccato non esserci stati in quel
2: caso, sì,
1: perché la cantante litigò insomma con i macchinisti, eccetera eccetera, si vendicarono, misero un tappeto elastico e lei rimbalzò 8-10 volte su e giù prima di cadere. Questo è un po' per stemperare il momento drammatico che stiamo adesso per ascoltare, no? Che comunque è per l'appunto repentino, veloce,
2: in un minuto e mezzo finisce tutto,
1: esattamente. E questo tra l'altro è proprio il segno preciso della volontà drammaturgica di Puccini di non gonfiare il finale, ma di dare proprio un taglio netto, secco al dramma. È un dramma che non doveva espandersi, non doveva crescere liricamente, e doveva rappresentare la morte nella sua crudezza. E questo poi, questa lezione l'avrebbe messa a frutto Puccini in Butterfly, per l'appunto, dove anche lì il tema della morte dell'eroina sarà affrontato in un modo con grande delicatezza, con grande eleganza, ma anche lì inseguendo un ideale antiretorico che è poi il suo segno principale, no? E su questo forse possiamo anche congedarci.
2: Sì. E comunque quando finisce Tosca senti proprio che c'hai un qualcosa che si è interrotto all'improvviso, e per comunque io l'ho vista 12 volte, il professore chissà quante altre volte. Rimani ogni volta con l'emozione e l'applauso ti scappa via dalle mani, almeno a me, poi non so.
0: Bene, allora speriamo che i nostri ascoltatori possano fare lo stesso, avranno la stessa emozione. Noi ci salutiamo appunto sulle note di questo splendido finale. Prima ringrazio ovviamente Guido Barbieri. Grazie per essere stato qui con noi. Jacopo,
2: ciao a tutti.
0: Ricordo i modi per interagire con noi, quindi il nostro sito www.radiojeans.net e ancora il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans. Ciao a tutti e alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.

Su, presto, andiamo! Su, su! Mario, Mario!

WhatsApp. Bentornati regà, io sono Rachno e questo è WhatsApp, il rap nel mondo. Oggi ce ne andiamo nelle Filippine per scoprire tre artisti rap provenienti dall'isola sulla cintura di fuoco. Christopher John Rosale Onkiko, nato il 13 febbraio 1992, è più conosciuto con il nome d'arte di Shi. È un rapper filippino nato a Mandaluyong, noto soprattutto per i suoi singoli di successo nel 2013, Trip Lang e Inspiration. È nato come freestyler, in seguito è salito alla ribalta come rapper, pubblicando diversi singoli e un album. Ma soprattutto è stato famoso per la sua interpretazione di Piggy Gang nel film per adolescenti, divenuto un super successo commerciale nelle Filippine, Talk Back and You Are Dead con James Ray e Nadine Laster. L'ultimo singolo uscito risale al 2021 e ha per titolo Aba Ok Then. Aba Ok Then.

Il secondo artista su cui ci concentriamo è Hall James, laureatosi in belle arti e design all'Università di Santo Tomas. È stato coinvolto nell'hip hop, dove ha incontrato il collettivo Bario Berde Atibapa, diventati poi successivamente i suoi collaboratori più stretti. È un po' il Wu-Tang Clan filippino, una mega crew che ad oggi consta di 11 persone. La sua visibilità è veramente aumentata però con l'uscita di Ngayun Gabi, un singolo che ha raccolto oltre 25 milioni di visualizzazioni in soli 18 mesi. Recensito molto bene dal sito Eyes Don't Buy It, gli ha permesso di passare dall'underground al mainstream senza etichette, e tuttora Hall James resta fieramente indipendente. È stato scelto da McDonald's però per remixare il suo singolo Painja, dedicato alla campagna pubblicitaria Summer Desserts, intitolata Palamig Kamuna, cioè letteralmente raffreddare prima.

Il terzo ed ultimo artista su cui ci concentriamo per scoprire un po' di rap filippino è Ezekiel Miller, abbreviato con Ez Mill, diventato popolare soprattutto grazie alla sua esibizione dal vivo del singolo Panalo su Wishbus USA, andata virale su YouTube. In 3 giorni il video ha superato 1 milione di visualizzazioni, a distanza di un anno, nel momento in cui vi parlo, ha superato le 70 milioni di views.

0: Grazie.
1: È mezzogiorno e 19 minuti. E questa è Radio Zainet. Zainet!

sunny day. I'm gonna walk that holy road one of the day.

0: Sono le 13:02 e questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
2: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
1: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice. Lui sì.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale, ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: di stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e del fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia, e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili 11, Nancy e Max. Allora 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Cavarezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tonno.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
7: Ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Fosciana 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Sono le 14 e 4 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Radio Zainet!

If I can make it to the morning, I'm gonna be alright now.

Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Meloni. La storica leader radicale e fondatrice di Più Europa è morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime del mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, un punto di riferimento non solo in Italia, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Esattamente 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, seguito nei minuti successivi da un terzo aereo piombato sul Pentagono, un quarto in Pennsylvania, una catena di assalti che fece quasi 3.000 morti, cerimonia a Ground Zero con il vicepresidente Vance, il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden, mentre l'attuale capo dello Stato Trump è al Pentagono. Il principe saudita Bin Salman ha chiesto ripetutamente a Trump stesso di lanciare attacchi contro gli Houthi dello Yemen, i ribelli filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Preoccupazione anche all'ONU, anche per le possibili ricadute sul traffico marittimo, come già accaduto per lo stretto di Hormuz dopo l'offensiva israelo-americana. La navigazione procede regolarmente, non sussiste pericolo da parte yemenita, fa sapere il movimento elogiato da Teheran, che parla di eroica vittoria. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo del suo furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio in provincia di Lucca. All'arrivo dei soccorsi la donna era in gravissime condizioni ed è morta durante il trasporto in ospedale. A quanto si apprende, il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando poi a impattare sulla vittima. Dopo l'incidente il conducente non si è fermato. MotoGP, Gran Premio di San Marino, e subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere, caduto il leader del mondiale Martins e l'Aprilia, solo 18ª posizione per Bagnaia dalle 14.55 piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono in corso negli Stati Uniti le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre 2001 da parte di un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda. 25 anni fa gli attentati coordinati con due aerei che furono fatti schiantare contro le torri gemelle a New York, un terzo contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa in Virginia. Un quarto aereo inizialmente diretto a Washington precipitò successivamente in Pennsylvania. Nella catena di attacchi morirono quasi 3.000 persone. A New York si tiene in questi minuti la commemorazione con il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton attesi a Ground Zero, mentre il presidente Trump partecipa alla cerimonia del Pentagono. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e rilancio industriale, commentano oggi le principali sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E la prima ministra annuncia intanto i funerali di Stato per Emma Bonino, la storica leader di Radicali e fondatrice di Più Europa. È morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 a Madrid subito 1-2 Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di livree di Russell, seguito da Kimi Antonelli. Dietro le frecce d'argento le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di livree ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: Hamilton. All right. What's next?
1: Thank you very much. Slightly confused, I think.
2: Sono le 17 e questa è Radio Zainet.
3: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A alle 20:45. Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al Miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito aggiunge: avevo parlato di elmetto e impegno, continuiamo su questa strada. Serie B alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo, alle 21 altre due sfide, in campo Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi, 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
4: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo, e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri, che dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
5: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
4: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
3: Tennis US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafoe e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle 3 serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.

Planet.

Scienza, innovazione, invenzioni e uno sguardo dritto al domani. Io sono Leonardo Durante, restate connessi perché il futuro è adesso. Quando sentiamo parlare di vitamina C, quasi tutti pensiamo alla stessa immagine: un'arancia, un bicchiere di succo appena spremuto, l'inverno, le difese immunitarie.

fosse qualche rimedio della nonna contro il raffreddore, ma se vi dicessi che questa vitamina potrebbe avere un ruolo molto più affascinante, non soltanto nel sistema immunitario, non soltanto nella produzione di collagene, ma addirittura nell'architettura stessa del cervello. Una recente ricerca condotta in Giappone su oltre 2000 persone anziane ha infatti rivelato qualcosa di sorprendente. Livelli più elevati di vitamina C nel sangue sono associati ad una maggiore quantità di materia grigia e a connessioni cerebrali più robuste, coinvolte nella memoria, nell'attenzione e nell'identità personale. È una scoperta che non dimostra ancora un rapporto diretto di causa ed effetto, ma che aggiunge un tassello importante ad un mistero che la scienza sta cercando di risolvere da decenni. Come può una semplice vitamina influenzare il cervello umano? C'è un fatto che pochi conoscono. Il cervello è uno degli organi che accumula più vitamina C dell'intero organismo. Gli scienziati hanno osservato che il liquido cerebrospinale che circonda e protegge il cervello contiene concentrazioni di vitamina C superiori a quelle presenti nel sangue. È come se il nostro sistema nervoso custodisse gelosamente questa sostanza preziosa. Ma perché? La risposta ci porta dentro uno dei processi più complessi dell'universo conosciuto. Ogni secondo nel nostro cervello miliardi di neuroni comunicano attraverso impulsi elettrici e segnali chimici. Questa attività incessante produce inevitabilmente sostanze ossidanti, una sorta di ruggine biologica che può danneggiare cellule e connessioni nervose. Ed è qui che entra in scena la nostra vitamina C, che è uno degli antiossidanti più potenti a disposizione del nostro organismo. Per comprendere meglio il ruolo della vitamina C nel cervello, i ricercatori dell'Università di Hirosaki in Giappone hanno analizzato oltre 2000 adulti con un'età media di circa 69 anni. Hanno misurato i livelli di vitamina C nel sangue e li hanno confrontati con immagini ottenute tramite risonanza magnetica cerebrale. Il risultato è stato sorprendente. Le persone con livelli più elevati di vitamina C mostravano una maggiore quantità di materia grigia, connessioni più forti all'interno del cosiddetto default mode network, ovvero una migliore conservazione di alcune aree cerebrali vulnerabili all'invecchiamento. Per capire l'importanza di questa scoperta dobbiamo però fare una deviazione. Nel cervello esiste una sorta di regione appunto chiamata default mode network, ovvero rete modalità predefinita. È una sorta di orchestra invisibile che entra in funzione quando riflettiamo su noi stessi, ricordiamo il passato e immaginiamo il futuro o lasciamo vagare i pensieri. È il luogo dove nascono molte delle nostre memorie autobiografiche, dove costruiamo il senso della nostra identità, dove elaboriamo le esperienze che ci rendono ciò che siamo. Purtroppo questa rete è anche una delle prime a deteriorarsi in diverse malattie neurodegenerative, proprio l'Alzheimer per esempio. Ecco perché la scoperta ha attirato tanto interesse. La storia della vitamina C del cervello potrebbe avere radici molto più antiche di quanto immaginiamo. Nel XVIII secolo migliaia di marinai affrontavano lunghi viaggi oceanici e molti sviluppavano una malattia terribile, lo scorbuto. Le gengive sanguinavano, i denti cadevano, le ferite non guarivano, ma i resoconti dell'epoca raccontano anche di sintomi meno noti come la confusione mentale, l'apatia, difficoltà cognitive. Quando il medico scozzese James Lind dimostrò che agrumi e limoni potevano prevenire la malattia, nessuno immaginava che stesse indirettamente proteggendo anche il cervello dei marinai. Oggi, a distanza di quasi tre secoli, stiamo iniziando a comprendere quanto quella intuizione fosse profonda. Per molto tempo la vitamina C è stata considerata soltanto uno spazzino di radicali liberi. Oggi sappiamo che il suo ruolo è molto più sofisticato. Partecipa alla produzione di importanti neurotrasmettitori come la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, molecole che influenzano attenzione, motivazione, memoria e umore. Inoltre contribuisce alla comunicazione tra neuroni e alla protezione delle membrane cellulari. In pratica, la vitamina C non è soltanto il meccanico che ripara i danni, è anche uno degli ingegneri che aiutano il cervello a funzionare correttamente. Come ogni buona storia scientifica, anche questa ha una zona d'ombra.
Lo studio giapponese mostra una correlazione, non una causalità. Questo significa che non possiamo affermare che assumere più vitamina C renda automaticamente il cervello più sano. Potrebbe essere per il contrario. Le persone con uno stile di vita più sano potrebbero avere sia livelli più elevati di vitamina C, sia cervelli più protetti. Oppure potrebbero entrare in gioco altri fattori conosciuti, che la scienza, lo sappiamo, procede così, un passo alla volta. La cosa interessante è che non servono formule magiche. La vitamina C è presente in molti alimenti comuni, appunto gli agrumi, i kiwi, le fragole, i peperoni, i broccoli, i pomodori. E quindi una dieta varia e ricca di frutta e verdura è sufficiente a garantire livelli adeguati nella maggior parte delle persone. Anche gli scienziati vogliono fare il passo successivo, seguire migliaia di individui per molti anni e quindi osservare come cambiano i livelli di vitamina C, monitorare la memoria, studiare l'evoluzione delle connessioni cerebrali, capire se esiste davvero un rapporto diretto tra questa vitamina e il rischio di declino cognitivo. Se le future ricerche confermeranno questi risultati, potremmo scoprire che una delle strategie più semplici per proteggere il cervello è rimasta per anni nascosta nei nostri piatti. Gli esseri umani, a differenza della maggior parte dei mammiferi, non possono produrre la vitamina C. Un'antica mutazione genetica ha spento questa capacità milioni di anni fa. E quindi ogni giorno dobbiamo assumerla dall'alimentazione. È quasi ironico pensare che uno dei nutrienti più importanti per il nostro cervello sia proprio quello che il nostro corpo ha dimenticato di costruire. Le grandi rivoluzioni della salute spesso non nascono da ciò che aggiungiamo alla vita, ma da ciò che impariamo a nutrire ogni giorno. Forse in questo momento, mentre ascolti queste parole, miliardi di neuroni stanno accendendosi e spegnendosi nel silenzio del tuo cervello. Stanno costruendo ricordi, costruendo idee, immaginando il futuro. E tra quelle infinite connessioni viaggiano anche minuscole molecole di vitamina C, invisibili agli occhi ma essenziali per mantenere viva quella straordinaria rete che chiamiamo coscienza. A volte la scienza ci ricorda una verità sorprendente. Ciò che appare piccolo può sostenere qualcosa di immensamente grande, persino i nostri pensieri. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se questo viaggio tra neuroscienza, nutrizione e biologia ti è piaciuto, condividilo con amici, colleghi e con tutti coloro che amano scoprire come le più recenti ricerche possano cambiare il nostro modo di comprendere il corpo umano. E alla prossima, perché il cervello custodisce ancora molti segreti e la scienza ha appena iniziato a scoprirli.

0: Sono le 18 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime presenti, il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama e Clinton. L'attuale presidente Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. E a New York, a Ground Zero, quest'anno un nuovo minuto di silenzio sarà osservato alla fine della cerimonia, un momento solenne dedicato alle migliaia di persone che negli ultimi 25 anni sono morte a causa del cancro e di altre malattie causate dall'esposizione alle ceneri e alle macerie tossiche del World Trade Center. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. In politica per mezzo secolo è stata al centro di battaglie per l'aborto, divorzio, diritti fondamentali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Metsola. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso a 90 anni. Eletto in Parlamento la prima volta nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90, fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. MotoGP Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde, Marquez suo il miglior tempo. Nelle prequalifiche dovranno passare ad alcuno Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia in difficoltà sin dalla prima sessione di libere. Domani la seconda, qualifiche e sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vita.

vertebra della mia schiena, le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

Voci di strada, rumori di gente, mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole.

State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì.

0: puoi stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che se

0: secondo te è così interessante che è il tuo posto preferito?
1: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
0: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e...

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Cavarezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: Se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io
1: nuove,
7: da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
8: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana. Però mi trovo bene qua. E mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
8: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che ho
6: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
8: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Sono le 19 e questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
2: L'economia.
1: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra, subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta Vercelli, l'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
3: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
1: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento dal ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile. Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ed eccoci in studio a Città in Musica, siamo sulle frequenze di Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono, qui con me in studio Jacopo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Presentati, ormai sei veterano.
1: Jacopo Zoffoli, che frequenta il primo anno dell'Accademia delle Belle Arti di Roma.
0: E naturalmente con noi in studio Guido Barbieri.
2: Buonasera a tutti, buongiorno anzi.
0: Oggi, come avete potuto ascoltare da questo splendido primo ascolto, la protagonista è Tosca e quindi la nostra città che approfondiremo oggi è appunto Roma. Come la approfondiremo? In realtà su due binari diversi, perché come scopriremo nel corso di questa puntata, Tosca fu messa in scena proprio nel 1900 a Roma, ma la trama che racconta riguarda episodi più antichi.
1: 1800 preciso.
0: Esatto, un secolo prima. Quindi proprio seguendo questo doppio binario racconteremo appunto la storia di questa città. Cosa succede? Da pochi anni appunto la destra è caduta, quindi al potere c'è la cosiddetta sinistra storica. Di eventi importanti abbiamo sicuramente l'approvazione del codice Zanardelli, che tolse definitivamente la pena di morte. E Roma, qual è la situazione della capitale italiana? È una situazione che dagli storici è definita di depressione economica, perché proprio sulla fine del secolo tutta Italia, ma in particolare anche Roma, fu travolta da questa che fu chiamata appunto depressione economica. Dal punto di vista però intellettuale e culturale soprattutto, invece Roma è tutta un fermento di artisti, giornalisti, scrittori, e in particolare abbiamo scelto per entrare appunto nel vivo di questa città qualche riga del romanzo di D'Annunzio, Il piacere. Pioveva. Per qualche tempo egli rimase con la fronte contro i vetri della finestra a guardare la sua Roma, la grande città diletta che appariva in fondo cinerea e qua e là argentea tra le rapide alternative della pioggia, spinta e respinta dal capriccio del vento, in un'atmosfera tutta ugualmente grigia, ove ad intervalli si diffondeva un chiarore, subito dopo spegnendosi, come un sorridere fugace. La piazza della Trinità dei Monti era deserta, contemplata dall'obelisco solitario. Gli alberi del viale lungo il muro che congiunge la chiesa alla Villa Medici si agitavano già seminudi, nerastri e rossastri al vento e alla pioggia. Il Pincio ancora verdeggiava come un'isola in un lago nebbioso. Bene, dopo queste suggestioni andiamo subito nel video della trasmissione, quindi andiamoci ad ascoltare la scheda sull'opera di oggi, che è appunto Tosca, preparata da Jacopo. Era il 1889 quando al Teatro dei Filodrammatici di Milano il giovane Giacomo Puccini assistette al dramma La Tosca di Victorien Sardou. Subito decise che Giulio Ricordi, il suo editore, doveva riuscire ad ottenerne i diritti per poterne scrivere un'opera. In un primo momento l'opera venne commissionata al maestro Alberto Franchetti, ma dopo il successo del 1895 della Bohème, la scelta di Ricordi cadde su Puccini. Fu così che dopo litigi con i librettisti Illica e Giocosa e un lungo periodo di incubazione, l'opera venne completata nell'estate del 1899, per poi essere rappresentata nel gennaio del 1900. Come teatro, per la prima volta venne scelto il Costanzi di Roma, poiché Ricordi, che già aveva egemonia sulla Scala di Milano, puntava a spodestare l'editore Sonzogno dal suolo capitolino. Tra tensioni e tafferugli, infatti si temette un attentato alla regina Margherita, la prima fu un grandissimo successo. Nel giro di un anno l'opera arrivò fino in America e non smise di arrestare la sua furiosa cavalcata verso il successo. Complice un soggetto spettacolare, personaggi affascinanti e mai scontati, una tavolozza musicale ricca ed estremamente moderna. Tosca, con le sue aree indimenticabili come Vissi d'arte e Lucia alle stelle, è una delle opere, se non l'opera più amata dal grande pubblico. Eccoci tornati in studio, abbiamo presentato l'opera, presentiamo l'autore.
2: Sì, è difficile presentare Puccini in due parole, naturalmente, nella sua interezza e completezza. Forse è più utile per tutti noi cercare di capire chi era Puccini nel 1900, proprio quando l'opera nasce, quando Tosca nasce, tra l'altro dopo un periodo di gestazione lunghissimo di 5-6 anni, cosa abbastanza rara nelle abitudini di Puccini. Guardando la data di messa in scena, 14 gennaio 1900, Teatro Costanzi, come si diceva prima, le suggestioni che vengono in mente sono infinite, anche ovvie se volete, persino scontate e banali. Perché? Beh, perché, diciamo, primo anno del nuovo secolo, ultimo anno del vecchio secolo, dipende poi da come si contano, da 1 a 100. In ogni caso la suggestione per essere in un nuovo secolo era assolutamente presente nelle menti, soprattutto non tanto di Puccini forse, soprattutto di chi attendeva questo evento, questo avvenimento, che avvenimento fu davvero in quella giornata del 14 gennaio. Non soltanto l'allarme bomba che turbò molto le coscienze allora, il ritardo di molti degli spettatori eccellenti, quindi col direttore Mugnone che deve ricominciare l'opera l'opera da capo, cosa assolutamente quasi unica, rara nelle abitudini. Il Belmondo presente, la regina, come si è detto, il presidente del consiglio. Erano tempi quelli in cui i presidenti del consiglio andavano alle prime dell'opera, oggi ahimè non accade più.
1: E apprezzavano,
2: non mandano neanche ministri della cultura attualmente, ma non importa. E poi tutto il Belmondo musicale, Franchetti, appunto, che pur essendo stato un po' scornato dalla mancata commissione di Tosca, comunque sportivamente era lì anche lui con la sua, e poi Cilea, e poi il giovane Mascagni, insomma, e tanti altri. Quindi grande serata che faceva sentire proprio questa imminenza per qualche cosa di nuovo che doveva accadere. E Tosca, per un certo verso, è qualche cosa di nuovo, perché Puccini, che veniva appunto dall'esperienza di Bohème, sostanzialmente andrà poi verso Butterfly, Tosca cade esattamente a metà di questo percorso, era anche lui sospeso tra il melodramma dell'Ottocento e un'opera d'arte dell'avvenire, non ancora scritta, e dentro la pasta musicale di Tosca questi due aspetti in fondo ci sono, perché da un lato ci sono le grandi effusioni liriche. Molte volte Tosca sembra quasi un'opera fatta soltanto di pezzi lirici che uno si aspetta dal tenore, dal soprano, dal baritono, e poi in mezzo c'è dell'altro, no? che però è un po', diciamo così, è attesa, niente di più che attesa, e quindi è rispettato il canone, insomma, della vocalità espansa lirica, no? Anche nella qualità delle voci che Puccini sceglie poi per la sua prima. Dall'altra parte però Tosca è anche un'opera armonicamente, strumentalmente, orchestralmente qualcosa di molto diverso da quanto era la stessa Bohème, per esempio. La forza dell'orchestra, l'azzardo anche di certe soluzioni armoniche, questo ritornare di leitmotiv molto secchi, molto precisi, molto icastici, no? E aforistici, è qualcosa che impressiona molto il pubblico di allora. In realtà il successo non fu proprio clamoroso la prima, è un successo che pian piano è venuto aumentando, perché all'inizio la critica e il pubblico rimasero tutti un pochino sconcertati dalla novità, dalla modernità del linguaggio di Puccini in quest'opera, insomma, che è un mix ideale, insomma, tra tradizione e innovazione, e questo stava cercando Puccini proprio nel primo o ultimo anno del secolo, dipende dai punti di vista.
0: Benissimo, allora immergiamoci ancora più a fondo nella Tosca, e a questo proposito è il momento di fare un piccolo flash nella Roma, quella più antica delle due, ovvero quella dell'inizio dell'Ottocento. Infatti la Tosca si gioca sostanzialmente su tre luoghi fondamentali e importanti di Roma, famosissimi, ovvero Sant'Andrea della Valle, Palazzo Farnese e Castel Sant'Angelo, e quindi è il caso di dire due parole brevissime appunto su questa chiesa di Roma, che è il primo, come ci dirà tra poco Jacopo, luogo che incontriamo. Infatti la Basilica di Sant'Andrea della Valle ha una gestazione piuttosto lunga, perché comincia a essere progettata nel 1590 e, pensate, fino al 1650 dobbiamo attendere per avere il completamento della struttura. È definita la basilica più importante per quanto riguarda l'espressione di quella che fu, diciamo, la rivoluzione architettonica della Controriforma, ovvero l'introduzione fissa della pianta a croce latina, per intenderci quella che ha i due bracci asimmetri, sono più lungo e uno più corto. E poi una curiosità, pensate che in altezza la cupola della Basilica di Sant'Andrea della Valle è seconda soltanto a San Pietro, pensate un po'. Bene, è arrivato il momento di cominciare la storia, Jacopo.
1: Allora, siamo a Roma nel giugno del 1800, è caduta da poco la Repubblica Romana e il barone Scarpia, che è il capo della polizia papale, ha fatto imprigionare Cesare Angelotti, che è uno dei capi dei consoli della Repubblica Romana. La sorella di Cesare Angelotti, cioè la Marchesa Attavanti, ha organizzato insieme al fratello la fuga di quest'ultimo, quindi si è recata ieri, praticamente il giorno prima dell'inizio della nostra storia, nella Basilica di Sant'Andrea della Valle, dove aveva la cappella degli Attavanti, e ha messo dentro la cappella dei vestiti femminili, e invece fuori, vicino alla statua della Madonna che sta accanto alla sua cappella, ha messo la chiave. In questo modo Cesare Angelotti, il giorno successivo, in un modo che non si riesce bene a capire nella storia, è riuscito a fuggire da Castel Sant'Angelo, che erano le prigioni dello Stato Pontificio, ed è fuggito dentro la chiesa di Sant'Andrea della Valle. L'opera inizia con l'irrompere di Angelotti dentro la chiesa. Angelotti quindi prende la chiave e si rinchiude dentro, appunto, alla cappella. Arriva un sacrestano che viene raggiunto subito dopo da Mario Cavaradossi, che è il primo protagonista che andiamo ad incontrare. Cavaradossi è un pittore simpatizzante della Repubblica, cresciuto alle corti francesi, quindi insomma è molto, pure lui è molto aperto di mentalità, e dentro alla chiesa che ci sa fare un repubblicano è venuto perché un pittore sta dipingendo un quadro dove è raffigurata la Maddalena. Il volto della Maddalena è il volto della Marchesa Attavanti, che lui aveva visto il giorno prima in chiesa, ed era rimasto affascinato da questa donna bionda con gli occhi azzurri, bellissima. Il prete vede questa donna e quindi gli diciamo: ma quella è la faccia dell'Attavanti, scherza coi fanti e lascia stare i santi, non ti mettere a giocare con queste cose qua. Il prete se ne va.
3: Angelotti, che fate lì dentro?
4: Mi c'è chiuso mia sorella, prendete la chiave, è sotto il tappeto dell'altare.
1: e quindi esce dalla cappella Angelotti, che riconosce un amico, perché Cavaradossi appunto era simpatizzante della Repubblica, e quindi Cavaradossi lo sta per aiutare quando si sente una voce che chiama Mario, Mario, e chi è Tosca, la nostra protagonista, che è una cantante molto gelosa e che ogni giorno viene a trovare sul posto di lavoro Cavaradossi per controllare che non faccia il furbo. Il sagrestano chiude sempre la porta della chiesa e quindi lei è rimasta fuori, e dunque lei pensa che ci sia una donna insieme a Cavaradossi. Cavaradossi intanto dà il proprio paniere con dentro il cibo ad Angelotti, perché lo vede comunque appena fuggito dalla prigione, poveraccio, insomma, si può ben capire la sua condizione, e Angelotti si rinchiude di nuovo dove stava prima. Entra Tosca e dice: ah, con chi stavi? Ho sentito un rumore di un mantello, vuol dire che c'era una donna? No, non c'era. Allora tutta una manfrina per convincerla che stava da solo. Proprio sul momento in cui lei se ne sta per andare, gli cade l'occhio sul quadro. Chi è quella donna bionda lassù? La Maddalena? No, è Lattavanti, la sorella di Angelotti. Ah, vedi, tu c'hai una tresca con lei, stava qui adesso, ecco perché mi ha chiuso fuori. Allora Cavaradossi se ne esce con un duetto bellissimo: qual occhio al mondo può star di paro all'ardente occhio tuo nero, è qui che l'esser mio s'avvisa intero.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo ascoltato un bellissimo brano tratto dalla Tosca.
1: Beh sì, perché qui abbiamo già un'idea di che cosa significassero i cosiddetti numeri chiusi nella drammaturgia musicale di Puccini. Quello che abbiamo ascoltato è in fondo una specie di distillato di un grande duetto d'amore, contato di preambolo, quello che comincia per l'appunto con Qual'occhio al mondo e poi con il duetto vero e proprio con Mia gelosa, sì lo sento, eccetera eccetera. E qui le forme, lo avete sentito anche voi, sono molto accorciate. No, non c'è quella distensione lirica, melodica che si sarebbe trovata in un'opera, diciamo così, del periodo immediatamente precedente, del secondo Ottocento, ad esempio. È quasi come se Puccini volesse davvero distillare gli elementi del grande melodramma storico in forme aforistiche, in forme corte, proprio in cui la voce ha sì questa sua espansione melodica, l'avete sentito, le puntature acute sono come devono essere, appunto, e diciamo anche il fraseggio è morbido, l'espansività. Vita lirica è gonfia proprio anche di suono, però il tutto si svolge in un tempo drammaturgico assolutamente concentrato. Ecco, è come se insomma il tempo musicale si riprendesse i propri diritti rispetto al tempo della narrazione, una narrazione che quindi diventa quasi sottesa al tempo musicale che la fa finalmente da padrona, e quindi la musica diventa forse più importante della narrazione. Questa è una delle in fondo delle innovazioni drammaturgico musicale che Puccini aveva ben in mente già dai tempi della Bohème, ma che qui applica in maniera direi molto forse diciamo molto più sistematica, molto più coerente.
2: Sì, già in Bohème ci aveva iniziato a provare, poi qua certo. Ha raggiunto l'apoteosi.
1: Direttamente sì.
2: E dunque siamo rimasti che Tosca è stata convinta che Cavaradossi gli è fedele, se ne va dicendo io comunque stasera torno, perché lei si fida però è sempre gelosa, quindi fa della serie fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Cavaradossi quindi subito torna da Angelotti. Cavaradossi decide di dargli aiuto, di ospitarlo nella sua villa in campagna, quella dove lui si dovrebbe incontrare con Tosca tutte le sere. Proprio nel momento in cui Angelotti sta per fuggire si sente un colpo di cannone, che è l'avviso che è scappato un prigioniero da Castel Sant'Angelo, e quindi che Scarpi, il barone Scarpi, avrebbe sguinzagliato i suoi scagnozzi in giro per Roma. I due quindi frettolosamente lasciano la chiesa e dentro alla cappella degli Attavanti, nella fretta, Angelotti prende tutti i vestiti che gli aveva lasciato la sorella e lascia cadere un ventaglio. Questo ventaglio poi lo ritroviamo fra un pochino. Irrompe nella chiesa dopo la fuga dei due il sacrestano, che annuncia a tutti i chierichetti, insomma la cantoria, che ci sarebbe stato un Te Deum quello stesso pomeriggio e la sera a Palazzo Farnese, una grandissima cantata in onore della sconfitta di Bonaparte a Marengo, e che a questa cantata avrebbe partecipato Floria Tosca, e questa cantata sarebbe stata in onore pure della regina di Napoli che era venuta a Roma. Subito in scena, accordi, un macello però pazzesco, arriva il barone Scarpi che rimprovera tutti quanti perché tutto quel rumore in chiesa non si può fare. Iniziano le ricerche e subito il barone vede che la cappella degli Attavanti è aperta. Entra, trova un ventaglio e dice: ah, questo è il ventaglio, ci sta lo stemma degli Attavanti. Si gira e vede la faccia della marchesa sul quadro, dice: chi ha fatto quelle pitture? Il cavalier Cavaradossi, risponde il sacrestano, l'amante di Tosca che è gelosa, sicuramente, visto che Cavaradossi è un repubblicano, avrà aiutato anche Angelotti, che è stato aiutato dalla sorella a fuggire, che si è venuto a rifugiare dentro alla cappella, quindi adesso, come Iago ebbe un fazzoletto, io ho questo ventaglio per far ingelosire Tosca. Naturalmente, puntuale come la morte, arriva Tosca, che è venuta a cercare Mario. Naturalmente Mario non c'è e Scarpi ci mette poco a farla ingelosire, dice: guarda, io ho trovato questo ventaglio proprio sul palco dove dipinge Cavaradossi. Qualcun venne certo a sturbare gli amanti ed essa nel fuggir perde le penne. E quindi subito la corona, lo stemma degli Attavanti. Ho capito, la villa è il ricetto di doppi amori. Quindi subito lei corre e va ingelosita, arrabbiata da morire. Scarpia dunque chiama Spoletta, che è uno dei suoi gendarmi, il suo scagnozzo più fidato, e gli dice: segui Tosca e poi portami Cavaradossi a Palazzo Farnese. In questo momento poi Scarpia dice: vai Tosca, nel tuo cor s'annida Scarpia, perché insomma inizia a tessere la sua tela malefica per ottenere Tosca, perché alla fine lui è innamorato, desidera Tosca, non si capisce, insomma brama Tosca, e si dimentica di questo Te Deum della chiesa che piano piano si riempie ed esplode alla fine con i cori della chiesa, e lui viene praticamente annientato, cioè il potere politico viene annientato dal potere della chiesa.

0: i poteri connessi, no? Il potere politico impersonato da Scarpia, il potere della Chiesa impersonato in quel momento da una Chiesa trionfante, perché Bonaparte era appena stato sconfitto, apparentemente trionfante, poi le cose andranno in maniera ovviamente diversa, no? E quindi la celebrazione, la spettacolarità, la cerimonialità del potere che rappresenta se stesso all'interno della Chiesa, quindi la grandeur, diciamo più magniloquente. Su questo sfondo storico, diciamo così, generale, collettivo, c'è Scarpia che invece pensa al proprio tornaconto personale, cioè a questo desiderio furioso di carattere erotico che lo spinge verso Tosca, no? Quindi un eros che confligge, anche se si sposa apparentemente, con la celebrazione del potere. E questi due livelli sono rappresentati musicalmente in modo tale che ci sia veramente una doppia profondità di campo, davvero come al cinema, no? Il primo piano, questa, la vocalità tagliente, severa, dura, aspra di Scarpia, e sullo sfondo invece la celebrazione grandiosa del potere. È uno dei momenti forse più impressionanti dal punto di vista drammaturgico musicale dell'intera storia dell'opera italiana.
1: Benissimo, non abbiamo detto cosa succede in questo anno così importante, come dicevamo prima, fine del secolo, inizio di un nuovo secolo. E allora, cosa succedeva nel 1900? Correva l'anno 1900 quando a Roma, al Teatro Costanzi, va in scena la Tosca di Giacomo Puccini. Sempre in Italia, a Monza, viene assassinato il re d'Italia Umberto I. A Cnosso, l'archeologo Arthur Evans rinviene un palazzo della civiltà minoica. L'esposizione universale di Parigi attrae 57 milioni di visitatori. Viene pubblicata l'opera di Freud, L'interpretazione dei sogni. Negli Stati Uniti, una casa su 13 possiede un telefono. In Inghilterra, per la prima volta, viene commercializzata la Coca-Cola. Bene, dopo questa nota di colore sulla Coca-Cola, rientriamo in Tosca, rientriamo con il secondo atto, che tra poco Jacopo ci racconterà come sa fare, soltanto lui. Ma prima è il momento di introdurre il secondo luogo, perché Tosca deve cantare a Palazzo Farnese. Ecco, Palazzo Farnese, voluto da Alessandro Farnese, che poi diventò Papa Paolo III. Anche qui c'è una gestazione piuttosto lunga. L'architetto che se ne occupa, in realtà sono più di uno, all'inizio fu Antonio da San Gallo il Giovane, e poi niente meno che Michelangelo. Tant'è vero che Palazzo Farnese, alla fine appunto di tutta la sua strutturazione, fu definito addirittura una delle quattro meraviglie di Roma. Per l'ispirazione, Antonio da San Gallo si riferì a Palazzo Pitti di Firenze. Per quanto riguarda la storia, diciamo, più recente, nel 1874 è diventata sede dell'ambasciata francese, fu acquisito dalla Francia nel 1911, poi riacquistato nel 1936 dall'Italia, ma tuttora appunto in affitto ai francesi per un affitto di 99 anni, una locazione lunghissima, tra l'altro con una cifra molto molto simbolica per quello che è questo splendido palazzo. E appunto cantò in questo palazzo
2: Tosca. Cosa succede nel secondo atto? Scarpia sta aspettando, sta tramando la sua tela malefica. Arriva Cavaradossi e inizia questo primo interrogatorio. Dov'è Angelotti? Non lo so. Arriva Tosca e Cavaradossi viene portato nella sala delle torture. Allora Scarpia inizia qui molto subdolamente a dire: ah, ma allora siete andate alla villa, chi ci stava? No, l'attavanti non c'era nessuno. No, nessuno, sicura? Sì, non c'era nessuno. Quanto fuoco fa, pare che abbiate paura di tradirvi. E quindi poi qui inizia tutta la scena della tortura, che è una cosa straziante, ma per quanto straziante è bellissima, che adesso ci andiamo a sentire.

0: là è l'Angelotti?
1: Sì.
0: Ah. Basta, Roberti! È svenuto?
1: Assassino!
2: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo ascoltato questo momento tragico proprio della tortura, e questa drammaticità di Tosca si sente tantissimo, trapela tantissimo in questo ascolto.
3: Sì, anche qui ci sono, un po' come nella scena del Te Deum di prima, no? C'è anche qui una diversa profondità di campo. Ci sono azioni simultanee che avvengono esattamente nello stesso momento, ma in spazi e luoghi diversi. Certo, quegli urli di Cavaradossi non sono scritte in partitura, no? Cioè la tortura a cui viene sottoposto il povero Mario è una tortura innanzitutto musicale, dopodiché le convenzioni della rappresentazione fanno sì che i cantanti si lasciano andare a urla, no? Più o meno disperate, strozzate, Scarpia ride, anche quella risata non c'è naturalmente in partitura, sono tutte convenzioni teatrali, sì. No? Come si dice, che però comunque enfatizzano anche in questo caso una rappresentazione di una specie di luogo intoccabile, perché la tortura, il carcere, la prigione sono dei topoi molto diffusi nella storia dell'opera dal 700 fino al 900, ma la tortura in sé ha un suono che non era ancora mai stato rappresentato. In realtà non occorrerebbe ai cantanti, no, enfatizzare, perché la tortura è nella musica,
4: sì.
3: No? I timbri, la scelta dei timbri, la scelta delle combinazioni dei colori sono davvero aspre, sinistre, fredde. Ascoltando soltanto l'orchestra di Puccini si sente un luogo probabilmente umido, no? Dove non batte mai il sole, dove il povero Mario è stato rinchiuso e viene sottoposto alle sevizie più orrende, ma questo è già tutto nella rappresentazione strumentale che corre dietro su un altro livello rispetto al dialogo tra Scarpia e Tosca. No, Tosca alla fine cede, l'abbiamo sentito, rivela il nascondiglio, no? Di Angelotti, ma quello è il momento forse meno importante, perché tutto si è svolto prima, e questo doppio registro, questo doppio campo, no? Dietro in qualche modo o sullo sfondo la rappresentazione del suono della tortura, in primo piano il dialogo, prima elegante e poi sinuoso, insinuante, no? E poi alla fine il cedimento di Tosca. Insomma, due registri narrativi contemporanei, simultanei, che soltanto la musica in fondo, no, può rappresentare. Pensatevela questa stessa scena in termini puramente teatrali, sarebbe impossibile rappresentarla, perché è soltanto la musica capace, no, di simultaneità, e quindi questo è un tocco di genio tra i tanti che,
4: tra
3: che
4: i tanti
3: Tosca
4: tocchi.
3: Rivela
4: nel pozzo del giardino, là è l'Angelotti, sì. A questo punto Scarpia fa sciogliere dalle catene Cavaradossi e viene portato nel salotto, insomma, dove sono con Scarpia. Cavaradossi si chiede a Tosca: ma mi hanno liberato perché hai parlato? No, non ho parlato, sicura? Sì, non ti preoccupare. A quel punto Scarpia, perché qui ci ha dovuto girare il pugnale nella piaga, dà Spoletta questo foglio, dice: nel pozzo del giardino, va Spoletta. Cavaradossi: ah, mai tradito, maledetta, no Mario, eh. E proprio in questo momento arriva Sciarrone, che è insomma un secondino, non ho mai capito bene Sciarrone chi fosse, se un maggiordomo, un secondino, una guardia, qualcuno è, anche perché poi lo ritroviamo pure nell'atto dopo, vabbè.
3: Beh, la corte di Scarpia,
4: sì,
3: grande.
4: Infatti, e avvisa appunto il barone che Bonaparte non è stato sconfitto a Marengo, ma è stato sconfitto il generale Melas,
2: quindi esattamente il contrario.
4: Ed è proprio su questo momento che Cavaradossi esplode con un vittoria vittoria, libertà sorge, crollan tirannidi. A questo punto Scarpia carnefice, Mario pietà di me, di qua di là, portatelo via, il capestro ti aspetta. E quindi Cavaradossi viene preso e trascinato a Castel Sant'Angelo, dove appunto si svolgerà il terzo atto e dove erano le prigioni dello Stato della Chiesa.
2: Allora, adesso è il momento di fermarci un attimo, perché Jacopo ha voluto dedicare un momento di approfondimento a chi? Spiegaci.
4: La prima interprete veramente di Tosca fu Sara Bernard, che si dice che fosse, certo, stata la più, che fosse, che è reputata la più grande reattrice della seconda metà dell'Ottocento. Quindi, che tra l'altro
3: Puccini si innamorò di Tosca
4: vedendo Sara Bernard
3: recitare. Certo.
4: Non capì nulla, però si innamorò,
3: no,
4: non sapeva il francese.
2: E andiamo ad ascoltare allora la scheda preparata da Jacopo. Soprannominata la voce d'oro o la divina, Sara Bernard, nata a Parigi nel 1844 come Rosine Bernard, è senza ombra di dubbio la più grande attrice che il mondo abbia avuto nel XIX secolo. Completati gli studi al conservatorio, entra nella Comédie Française nel 1862. Qui ha l'opportunità di far notare le sue grandi doti di attrice. Nel 1866 abbandonò la Comédie e decise di viaggiare da sola. Reduce dai grandi successi come Ruy Blé, venne richiamata dalla compagnia. Pochi anni dopo, nel 1880, si dimise chiuse a causa di uno scandalo e decise di creare la sua compagnia personale. Con questa partì alla conquista di altre nazioni e di altri palcoscenici. Rientrata in Francia, prese la direzione del Teatro Rinascimento e il Teatro delle Nazioni, dove interpretò La Signora delle Camelle di Alessandro Dumas, figlio. All'età di 70 anni, a causa di un incidente, le venne amputata una gamba. Questo avvenimento non le impedì comunque di continuare la propria carriera artistica. Se Sarah Bernhardt è passata alla storia, si deve anche alla sua vita privata, estremamente promiscua e affascinante. Non mancano infatti figli illegittimi, matrimoni, divorzi, storie omosessuali. Per Gabriele D'Annunzio, prima ancora di inaugurare l'intesa con Eleonora Duse, la Bernhardt rappresenta il punto di partenza per la sua lunga e feconda carriera teatrale.
4: Allora, abbiamo lasciato Tosca in preda alla disperazione perché Cavaradossi è stato mandato a Castel Sant'Angelo. Si rivolge a Scarpia: salvatelo. E Scarpia semplicemente: io? Voi? Io sono qui. Se devo salvare qualcuno, io non faccio nulla per nulla. Quindi Tosca gli dice: quanto? Quanto? Il prezzo? Ma mi dicono venale.
3: Già mi dicono venale.
4: Io non mi vendo a prezzo di moneta. Se devo tradire la mia fede, lo faccio per una donna. E quindi praticamente tu vieni a letto con me e io libero Cavaradossi. Tosca naturalmente: ah no, piuttosto giù mi avvento, che si vuole buttare dalla finestra. Oggi vabbè, avremo una risoluzione del secondo atto molto più veloce che rispetto al 1800. Comunque nel momento del rifiuto si sente il rullo di tamburi, che sono appunto una marcia suonata dal tamburo, che è appunto la marcia che porta Cavaradossi a Castel Sant'Angelo. Al tuo amante non resta che un'ora di vita. A questo punto si apre una parentesi all'interno del secondo atto e Tosca fa questa preghiera, canta quest'aria Vissi d'arte, nel quale si rivolge direttamente a Dio, parla direttamente col Signore, gli chiede: io ho portato i fiori alla Madonna, ho cantato per te, adesso perché mi devi fare questo?
2: E adesso è arrivato il momento di un altro flash, perché sullo sfondo di questa storia bellissima e sempre più, che ci sta sempre prendendo più da vicino, c'è la Repubblica Romana. E non abbiamo ancora dato due coordinate appunto su quello che fu lo spazio di un mattino, si potrebbe definire, ovvero un esperimento veramente molto molto breve, perché ben presto poi fu restaurato il potere pontificio. La Repubblica Romana infatti nasce come conseguenza della Rivoluzione Francese e di quello appunto degli accadimenti che stavano trasformando di fatto Parigi e la Francia. E l'esperimento romano è ben raccontato da Giuseppe Rovani, che nel suo romanzo famosissimo 100 anni, Rovani aveva fatto tra l'altro anche volontario per difendere la Repubblica Romana, racconta appunto le vicende che portarono all'instaurazione di questa Repubblica. E a un certo punto c'è un bellissimo passo che leggerò molto velocemente. Seguiamo l'onda del popolo e fermiamoci con essa nel foro romano per sentirvi il discorso che l'avvocato Corona, che era appunto uno dei fautori della Repubblica Romana, aggiungo io, improvvisò nell'istante che si piantò colà per la prima volta la simbolica pianta coi motti libertà, eguaglianza, virtù e patria. Salito sopra un capitello corinzio rovesciato che giaceva da tempo immemorabile tra la colonna di foca e le tre della curia, così prese a dire: Romani, siete liberi. L'albero della libertà è piantato. Libertà, eguaglianza, virtù e patria. Ecco le quattro pietre su cui si appoggia a perpetua dorata il sacro vessillo della comune nostra rigenerazione. Libertà è questa, la quale non iscuote il ferreo giogo della tirannia con altro fine che con quello di garantire a ciascun uomo i suoi diritti naturali inalienabili. Eguaglianza è questa, la quale, santamente sprezzando i privilegi e titoli, con la bilancia del diritto e della legge, eguaglia l'uomo all'uomo e non sa, non può, non vuole conoscere altra distinzione che quella che passa tra il vizio e la virtù. Virtù è questa, la quale, divinizzando l'uomo, fa che egli non trovi la felicità se non nel far felice l'altrui, onde che l'uomo veramente virtuoso si crede fatto più per la patria e per i suoi simili che per se stesso. Patria è questa, risorta nuova vita. Bene, ma cosa succede adesso, Jacopo?
4: Allora, a questo punto Scarpia, dopo l'aria, si riavvicina a Tosca. Tosca lo riallontana, bussa alla porta, è Spoletta. L'Angelotti è il nostro giungere succise. Pam pam pam pam, accordi di Scarpia. E dopo che cosa succede? Scarpia dice: il cavalier Cavaradossi è tutto pronto, Dio m'assista, dice Tosca sottovoce. Si avvicina a Scarpia e dice: beh, che vogliamo fare? E lei con la testa gli fa cenno di sì, va bene, facciamo, dai, sbrighiamoci, facciamo presto. Allora Scarpia blocca Spoletta e dice: va bene, allora non posso fare grazia aperta a Cavaradossi, perché insomma non posso sbilanciarmi così tanto, cambio l'ordine. Il cavaliere non verrà fucilato, ma verrà fucilato come il conte Palmieri. E l'uccisione, sì sì, l'uccisione simulata come avvenne col Palmieri, hai capito? Sì sì, ho capito. Perfetto, ciao, se ne va.
1: Una fucilazione simulata.
5: Simulata nel senso...
1: Nel senso che voi stessi
5: Sceglierete 12 uomini della compagnia di guardia, dei quali caricherete i fucili con cartucce senza palla.
4: E a questo punto Scarpia dice: bene, io ho tenuto alla promessa. Dice: no, non ancora, Tosca. Voglio un salvacondotto che mi permetta di scappare dallo stato della chiesa con lui. Va bene, perfetto. Allora vuoi partire da Civitavecchia? Sì, va bene. Mentre Scarpia sta scrivendo questo foglio alla scrivania, Tosca si avvicina al tavolo dove Scarpia stava appunto cenando. Mentre beve un bicchiere di vino, vede un pugnale. A questo punto sorge in lei l'idea di eliminare il problema alla radice, quindi di uccidere Scarpia. E quindi c'è questo combattimento interno tra Tosca, perché Tosca è cattolica, quindi lo ammazzo. Nel momento in cui Scarpia le si avvicina, Tosca, finalmente mia, questo è il bacio di Tosca. Gli pianta il pugnale nel petto fin quando Scarpia non muore. E a questo punto Or gli perdono, e presa da questo spirito cristiano che gli esplode all'improvviso, pone ai fianchi del cadavere due candele e un crocifisso sul petto, e avanti a lui tremava tutta Roma, dirà.

0: sabbia!
1: Satanso! Aiuto!
0: Ti soccorpo il sangue!
1: Aia!
0: Ora dai!

0: Grazie a lui tremava tutta Roma.
1: Eccoci tornati in studio, altra scena super drammatica.
2: Sì, scena madre proprio, scena madre. Assolutamente. E scena madre, tra l'altro costruita dal punto di vista musicale con una enorme ricchezza di materiali, mm-hmm. perché un'altra opera, un'opera forse precedente o di un altro compositore sarebbe finita molto più rapidamente, mm-hmm. con l'uccisione dell'eroe cattivo, il trionfo dell'eroina positiva, eccetera. E invece no, perché dopo che appunto Tosca scandisce è morto, o gli perdono, comincia una lunga pantomima strumentale mm-hmm. che serve anche registicamente, anche teatralmente, mm-hmm. a mettere in scena la scena, mm-hmm. la ripetizione che descriveva Jacopo prima, e cioè questo pentimento in un certo mm-hmm. modo da parte di Tosca, che pone le due candele ai lati del cadavere di Scarpia e il crocefisso sul petto. Ecco, questa musica serve per l'appunto a descrivere da un lato mm-hmm. Il mondo interiore mm-hmm. di Tosca, sì. una specie di specchio di ciò che Tosca sta provando in quel momento di fronte a un gesto estremo, assoluto, imprevedibile, quello di uccidere un uomo, no? E quell'uomo, mm-hmm. l'uomo che l'aveva insidiata, sì. no? Ecco. E dall'altra parte consente però in maniera pragmatica ai registi di poter mm-hmm. mettere in scena questa pantomima, che altrimenti non sarebbe rappresentabile. Mm-hmm. Quindi qui c'è una specie di musica visiva, mm-hmm. direi, no? Quella che i tedeschi chiamano Augenmusik, che è musica per gli occhi, mm-hmm. Per gli occhi e per il teatro. E qui entrano appunto le ragioni squisitamente teatrali di Puccini, che utilizza tra l'altro in questi pochi minuti di musica una serie di leitmotiv molto mm-hmm. precisi: il tema del coltello, il tema della concupiscenza, addirittura c'è un richiamo di Colloquio al mondo, per mm-hmm. esempio, ad un certo punto. Insomma, c'è un uso del tessuto leitmotivico estremamente preciso, come se in fondo in questo momento ci sia una ricapitolazione di una parte degli eventi che si sono maturati durante il corso dell'opera, no? E quindi questo dà al finale del secondo atto una temperatura drammatica altissima, non soltanto perché c'è un omicidio, c'è un cadavere in scena, mm-hmm. ma perché tutto si svolge dentro la testa di Tosca, mm-hmm. e dalla testa di Tosca finisce direttamente in orchestra, mm-hmm. ecco, e questo mi sembra una cosa, uno dei vari appunto colpi di genio.
1: Esatto. Esatto. Bene, allora torniamo nel vivo del racconto, perché adesso è finito appunto in questa maniera tragica il secondo atto, si apre il terzo atto, e quindi è il momento di introdurre il terzo luogo, ovvero Castel Sant'Angelo. Dall'epoca dei Romani nasce come mausoleo di Adriano, siamo attorno al 120 d.C., dopodiché dobbiamo aspettare il V secolo, siamo attorno al 400 d.C., quando cambiò, diciamo, la sua funzione, cioè da appunto luogo di sepoltura a castellum, ovvero luogo di difesa della città. Dopodiché nel 1370, quindi passiamo ovviamente in pieno medioevo, le chiavi dell'edificio furono consegnate a Papa Urbano V. Ecco, da quel momento Castel Sant'Angelo fu allo stesso tempo residenza papale ma anche terribile prigione. Ogni volta che ci fu un cambiamento di funzione ci fu anche un ampliamento della struttura, ed ecco perché abbiamo oggi una struttura così composita.
3: È l'alba, si sente la canzone di un pastore che sta portando le pecore al pascolo, si sentono le campane delle chiese, delle varie cupole romane che annunciano un nuovo giorno, e dopodiché siamo sulla piattaforma di Castel Sant'Angelo, arriva un carceriere al quale viene presentato Cavaradossi. Vi resta un'ora. Cavaradossi chiede la possibilità di poter scrivere un sonetto, un motto, una lettera ad una persona che a lui gli è molto cara. Da prima il carceriere fa cenno di no, poi dice: l'unico mio resto di ricchezza è questo anello, sulla sopra il carceriere: sì, scrivete, prendete foglio, carta, penna e via. E qui parte l'aria, che secondo me, come la chiamo io, è la cattedrale delle arie, perché ha un linguaggio pure questo, dal punto di vista sia del libretto sia della musica, è cinematografico, perché qui, allora adesso ve la dico tutta: e lucevan le stelle, quindi lui guarda le stelle della notte e lucevan le stelle, e poi a questo punto però lui dalle stelle del cielo pensa alle stelle che stavano sopra casa sua in campagna. E olezzava la terra, era primavera, quindi c'erano i fiori che profumavano. Schiudea l'uscio dell'orto, quindi si sente il portoncino dell'orto che fa gnè e si apre. Entrava ella fragrante, quindi lui sente i passi di Tosca che entravano nel giardino della sua casa. Mi cadea fra le braccia, quindi è lui che si ricorda di Tosca che gli cade tra le braccia, quindi lui che abbraccia Tosca. O dolci baci o languide carezze, quindi lui adesso inizia a descrivere questa scena d'amore: dolci baci o languide carezze, le belle forme di sciogliere dei veli, quindi lui racconta di quando la spoglia svanì per sempre il sogno mio d'amore, perché l'ora è fuggita e muoio disperato e non ho amato mai tanto la vita.

0: Eccoci tornati in studio. Allora, confermiamo la definizione di Jacopo, che questa è la cattedrale delle Arie.
1: Sì, sì, no, cattedrale nel deserto, però, per proseguire la metafora, perché oggi certo luce van le stelle è il momento atteso,
2: sì,
1: no? Da
2: chiunque. Il momento del bis.
1: Pensate però che quando Giulio Ricordi, che era molto più che un semplice editore per Puccini, era un consigliere, un mentore, ma anche un giudice molto severo.
2: Interveniva proprio sui libretti anche lui spesso.
1: Sui libretti e sulla musica. Sì, Giulio Ricordi era anche uno che la musica la sapeva, la conosceva. Ecco, e quando vide il manoscritto del terzo atto dice: non se ne parla. Un terzo atto così non andrà mai in scena finché io vivo. Perché che cosa mancava da questo terzo atto? La melodia. Mancava, oltretutto, e mancava una cosa fondamentale, cioè il duetto d'amore. Come può andare in scena un'opera, oltretutto tragica, prima della morte di due protagonisti, senza il duetto d'amore? In effetti questo terzo atto il duetto d'amore non ce l'ha, perché O Dolcimani è semplicemente una perorazione melodica che viene subito dopo Luce van le stelle, che non si può definire un duetto d'amore vero e proprio. E questa Luce van le stelle è una punta di un iceberg,
2: sì,
1: no? Nel corpus di questo terzo atto, che è breve ma molto denso, è semplicemente un cameo, proprio una stella brillante, sì, e basta. E Ricordi diceva: così è in successo sicuro. E comincia una serie di scambi, lettere, litigi. Puccini, grazie al cielo, bisogna dire, rimane fermo nelle sue convinzioni, non cambia una sola nota, non cede minimamente, anche a rischio di essere in qualche modo licenziato. No, era già molto famoso Puccini naturalmente, ma insomma non era così sicuro, cioè, tanto per dire, Barterfrey non era ancora arrivata. E il terzo atto rimane così come Puccini l'aveva scritto. Questo ci fa capire come in fondo l'idea drammaturgica di Puccini nel pensare all'epilogo della tragedia era un'idea assolutamente rivoluzionaria dal punto di vista drammaturgico. E qui c'è quel passaggio di cui parlavamo prima: opera dell'Ottocento, opera del Novecento. Qui è opera del Novecento. Se negli altri due atti opera ottocentesca, con cedimenti alla convenzione della maniera, qui assolutamente no. La morte, oltretutto, poi arriva repentina, subitanea, senza pathos, senza retorica. È una morte silenziosa, sì, così come appunto avveniva nella finta fucilazione, no? Senza nessuno di quei topoi drammaturgici che avrebbero giustificato appunto l'amore infranto contro le convenzioni della politica, il potere, eccetera eccetera. Tutto avviene con un'estrema economia di mezzi, e questa è la grande forza, la grande modernità per l'appunto del Puccini di Tosca.
2: Finisce l'aria, applauso, bis, ricomincia l'applauso, finisce l'applauso, arriva Tosca. Arriva Tosca con questo foglio, loro lo leggono: sei libero, perché Scavaradossi dice: ah, la prima grazia di Scarpia è l'ultima. E quindi qui poi parte il racconto di come Tosca ha ucciso Scarpia. Io quella lama gli piantai nel cor, ah, queste mani che hanno pregato, hanno fatto del bene, hanno potuto uccidere un uomo, sì, hanno ucciso un uomo, sbrigati, l'ora è vicina, io già raccolsi oro e gioielli, una vettura è pronta, ma ridi tranquillo perché verrai fucilato, ma per finta darmi scariche. Quindi vieni fucilato, cadi bene, mi raccomando non ti fare male, perché io che sono una cantante, un'attrice, so bene che cosa può succedere se uno cade male, con scenica scienza io saprei la movenza. Allora arriva il plotone di esecuzione, come lunga l'attesa perché indugiano ancora, com'è bello il mio Mario, papam, sparo, muore, ecco un artista, dice Tosca, guarda com'è caduto bene, non ti muovere, aspetta, se ne stanno andando, scendono, aspetta, aspetta, aspetta, silenzio, andiamo, e Mario non risponde. Tosca si avvicina: andiamo, andiamo, ah, è morto Cavaradossi, è morto, perché il conte Palmieri, che diceva Scarpia, era un altro che avevano fregato in questo modo. In questo momento, tra le urla di Tosca che è disperata, si sentono le voci fuori campo che hanno scoperto il cadavere di Scarpia. La donna è Tosca, che non sfugga. Allora gendarmi salgono sulla piattaforma di Castel Sant'Angelo, vedono Tosca: Tosca, pagherai ben cara la sua vita con la mia. E indicando da Castel Sant'Angelo San Pietro, Tosca dice: oh, Scarpia, davanti a Dio, e si butta da Castel Sant'Angelo.
1: E si butta da Castel Sant'Angelo. Questo tuffo oltre il bastione di Castel Sant'Angelo è un grande cruccio per tutti i registi che devono mettere in scena
2: e
1: Tosca.
2: Per le cantanti obese.
1: E per le cantanti, ma anche per quelle smilze,
2: sì,
1: devo dire, perché pochissimi registi sono riusciti a risolvere in maniera non parodistica questo momento. Si racconta nel tempo poi ovviamente di aneddoti esilaranti rispetto, no, a questa scena finale, con ad esempio, non so, molte cantanti cantanti che per esempio invece di cadere c'è un materasso di solito, sì, no? Sì. Oltre i bastioni, molte cantanti che non sono proprio agilissime, invece di buttarsi fanno un passettino e quindi cadono in piedi e si vede la testa. Mitico poi risultò l'episodio del 1960, se non mi ricordo male, del tappeto elastico
2: che la Tosca rimbalzò più volte.
1: Quello deve... peccato non esserci stati in quel
2: caso.
1: Perché la cantante litigò insomma con i macchinisti, eccetera, eccetera. Si vendicarono, misero un tappeto elastico, lei rimbalzò 8-10 volte su e giù prima di cadere. Questo un po' per stemperare il momento drammatico che stiamo adesso per ascoltare, no? Che comunque è per l'appunto repentino, veloce.
2: In un minuto e mezzo finisce tutto.
1: Esattamente. E questo, tra l'altro, è proprio il segno preciso della volontà drammaturgica di Puccini di non gonfiare il finale, ma di dare proprio un taglio netto, secco al dramma. È un dramma che non doveva espandersi, non doveva crescere liricamente, e doveva rappresentare la morte nella sua crudezza. E questo poi, questa lezione l'avrebbe messa a frutto Puccini in Butterfly, per l'appunto, dove anche lì il tema della morte dell'eroina sarà affrontato in un modo con grande delicatezza, con grande eleganza, ma anche lì inseguendo un ideale antiretorico che è poi il suo segno principale, no? E su questo forse possiamo anche congedarci.
2: E comunque quando finisce Tosca senti proprio che c'hai un qualcosa che si è interrotto all'improvviso, e per comunque io l'ho vista 12 volte il professore chissà quante altre volte. Rimani ogni volta con l'emozione, l'applauso ti scappa via dalle mani, almeno a me, poi non so.
0: Bene, allora speriamo che i nostri ascoltatori possano fare lo stesso, avranno la stessa emozione. Noi ci salutiamo appunto sulle note di questo splendido finale. Prima ringrazio ovviamente Guido Barbieri per essere stato qui con noi. Jacopo,
2: ciao a tutti.
0: Ricordo i modi per interagire con noi, quindi il nostro sito www.radiojeans.net e ancora il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans. Ciao a tutti e alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.

su, presto, andiamo! Su, su! Mario, Mario!

WhatsApp. Bentornati su WhatsApp, sono Rachno e voi siete su Hot Block Radio, che oggi vi accompagnerà por la calle cilena. Andiamo in Cile per farci una bella scorpacciata di trap sudamericana. Harry Nash è un poliedrico rapper, produttore, cantante ventenne che è l'emblema della nuova generazione di musica latina. Nel 2018 Harry si è presentato al mondo discografico con l'uscita del suo primo progetto El Dizzy Boy. Proseguendo sulla scia del successo dell'album, ha collezionato oltre 100 milioni di stream Spotify dopo l'uscita di Moods. Nel 2020, partendo da sonorità reggaeton classico e demo rap con alcune deviazioni EDM, il suo sound rischia di portarlo ad essere una superstar globale in capo a pochi mesi. Noi ci ascoltiamo Airdrop con Dookie.

0: Chile, también Argentina, saben que el sur sí la para.
1: Volima Waste Coast è uno dei massimi esponenti musicali degli ultimi anni in Cile, è firmato da Sony Music, madre cilena, padre angolano, la sua musica propone un punto di riferimento della diversità razziale nella scena musicale cilena. Tra i suoi successi My Blood del 2019, l'album No Love More Beaches e Las Crónicas de Ngangú, poi Equilibrio del 2020 e attualmente sta lavorando a Las Crónicas de Ngangú 2. Parallelamente alla sua musica lavora anche per supportare i nuovi artisti della sua nazione con la sua etichetta Rock Boys. Noi per l'appunto ci ascoltiamo un estratto dalla Las Crónicas de Ngangú 1 del 2018, Rock Boy, Polima, West Coast.

Ci lasciamo ricordandovi che per scoprire altre perle della trap cilena trovate la nostra playlist su Spotify WhatsApp Cile, seguiteci su Spotify, su Twitter, cercate Hotblock Radio su Instagram per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del rap mondiale. Se vi siete persi qualche podcast andate invece su www.hotblockradio.it e ve li ritrovate tutti. Io sono Rachno e vi lascio lanciando un ultimo pezzo di Nico Baby della regione di Valparaíso con i suoi 20 anni, che è riuscito a posizionarsi nella musica urbana cilena incantando i suoi fan con un pezzo che è una mega hit del genere. Gracias a Dios, questo è WhatsApp.

0: Sono le 20 e 19 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola. In politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
2: Cari elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro. Di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
1: E il Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90 e è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
3: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre a 25 anni degli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
4: Joseph Angelini Sr.
5: Mary Lynn Edwards Angel.
3: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle torri gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia, la commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
6: We will never, ever forget.
3: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone, cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo me ci sta, e sarebbe anche da far partecipare i ragazzi che sono del posto e cercare di evitare di togliergli spazio, ma di andargli incontro.
0: Gaia, qual è la tua parte preferita?

0: Di questo quartiere,
1: il Parco Tevere.
0: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
1: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono. E
0: invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata,

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Cavarezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io
1: nuove,
7: da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: Finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, mo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana. Però mi trovo bene qua. E mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che apprezzo.
6: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

Sono le 21 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.

la guerra per dare il suo aiuto alla sua terra. Gli avevano dato le

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però...
1: Ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... C'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: esempio anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per
2: Prego.
1: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington. E poi è di Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Cavarezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: Se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, mo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che ho
6: apprezzo. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: vai.
1: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del

Magari sì, magari no. Forse hai ragione, o forse no, che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò, e quindi stanza.

0: Radio Zainet.
1: Ehi, Stella!

Thank you.

un'altra giornata di luce, poi un altro di questi tramonti e portali, colonne.

poi carezze, lusinghe, abbandono, poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una di queste.

chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore mio.